Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Radio Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto tra una lacrima e un singulto

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone? Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la
1: lascio volare. Buongiorno bambini, buongiorno DJ. Allora, come va?
0: Tutto bene Lorenzo, anzi benissimo direi.
1: Mi fa piacere sì. Che tu stia così bene.
0: Grazie.
1: Ma c'è un motivo particolare che ti rende così contento?
0: Ma certo Lorenzo,
1: dimmi.
0: È essere qui con te. Più passa il tempo più mi diventi familiare, ecco, è come un fratello. E ti piacerebbe che io fossi tuo fratello?
1: Ma certamente. Te.
0: Ma a proposito di fratelli, tu hai fratelli o sorelle?
1: Sì, DJ, ho due fratelli, uno più grande ed un altro, attenzione, che ha la mia stessa età.
0: Come la tua stessa età?
1: È un fratello gemello, siamo nati insieme.
0: Un fratello gemello? Wow, ma che forte! Ti somiglia?
1: Abbastanza.
0: Ma come abbastanza?
1: Io sono più bello.
0: Certo. Non oso immaginare la gioia di tuo fratello grande quando vi avrà visto arrivare in due. Io sarei andato su tutte le furie, fuori dalla mia camera. Non ci provate a mettere piede nella mia stanzetta.
1: Ma è bello avere fratelli. Hai sempre qualcuno con cui giocare e non ti senti mai solo.
0: Sì, però devi dividere tutto. I baci della tua mamma, del tuo papà, sì. I tuoi giochi, le caramelle.
1: Sì.
0: No, guarda, senti Lorenzo, meglio essere figlio unico
1: forse,
0: e avere tutto per sé. Eh?
1: Sì, forse, ma è molto bello avere un fratellino o una sorellina.
0: Ma
1: piuttosto che essere soli,
0: sì.
1: Tu non sai quante cose combinavamo noi da piccoli.
0: Immagino.
1: Tantissime. Mm. C'era sempre qualcosa da fare.
0: Sì, Ma se me la metti su questo piano, ti dirò che mi hai convinto. Anzi, hai fatto venire voglia anche a me di avere un fratello, pensa un po'.
1: Fratellino o sorellina?
0: Vediamo, non lo so, secondo te?
1: Fratellino, sorellina, che differenza fa? Conta solamente che presto arriverà.

0: ma dovresti trovarti una fidanzata.
1: Ma no, Lorenzo, non voglio diventare papà.
0: E allora cosa c'entra ora il papà?
1: Voglio dire che ci hai fatto sentire la canzone che ha scritto per la mamma.
0: Ok.
1: Poi ci hai fatto sentire quella scritta dal fratellino e della sorellina.
0: Ok.
1: Ora ci manca il papà, giusto?
0: Giusto, DJ.
1: Oh, non mi dire che non hai una canzone ancora scritta sul papà.
0: Ma certo che l'ho scritta un attimo, ah. Era qui. Ma aspetta un attimo.
1: Sì.
0: Era qui.
1: Era qui. Cosa era qui?
0: Lo spartito.
1: Cosa?
0: Lo spartito è sparito.
1: Lo sparito? Ma cosa è sparito?
0: Lo spartito. Non ho capito dov'è finito. È sparito.
1: Cioè, cos'è lo spartito che è sparito? Lorenzo, per favore, non ci sto capendo più nulla.
0: DJ, lo spartito che è sparito e che non ho capito dove sia finito è un foglio pentagrammato con 5 righe in cui ci sono scritte le note della canzone, la partitura, capisci?
1: Certo, come ho fatto la partitura dello spartito che è sparito. Ho capito dov'è. Dov'è finito. Ho capito.
0: Dov'è?
1: Eccolo qui.
0: Oh, finalmente. Sì, per fortuna.
1: Sì, dov'è? C'ero soffiato il naso prima e non pensavo fosse lo spartito che era sparito.
0: No.
1: Vabbè, adesso che ce l'hai e che l'hai trovato, fammi sentire la canzone sul papà.
0: Ok, caro papà, ti voglio bene.

0: Sì. Tanto, poi quando sono grande ti tanto, chiedo la macchina però.
1: Tanto.
0: Le chiavi di casa.
1: Tanto.
0: Sì. E tante
1: tanto,
0: altre cose che adesso non sto
1: tanto,
0: qui a dirti.
1: Tanto. Abbracciamoci, DJ.
0: Ma no, per carità, ma dai, sì, ma vieni qua, abbracciamoci.
1: Vieni qua.
0: E abbracciamoci forte, bambini, abbracciate tutte le persone che ci vogliono bene.
1: E
0: tanto,
1: anche quelle che ce ne vogliono, sì, di meno, così poi ce ne vogliono di più.
0: Va bene. E salutiamo allora mamma, papà, nonni, zii, cugini, amici, cani, gatti, pesciolini, topolini, tutti quelli che ci stanno vicino e soprattutto tutti i fratellini e le sorelline che stanno per arrivare.

0: Oh, che è la vita di un bambino, sta arrivando un fratellino.
1: A quella meravigliosa polvere di stelle che sta per atterrare sul pianeta Terra.
0: Ma in fondo
1: sarete i benvenuti, almeno lo spero. Che tutto vi sorrida, abbiate cura di voi. Grazie alla parte tecnica di Francesco Napoleoni e grazie alla regia di Natalia Santini.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme.
1: Buongiorno bambini e buongiorno bambine. E buongiorno anche a quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati, bambini. E io sono Francesco Carofiglio e oggi vi parlo del mio ultimo romanzo che ho scritto e illustrato, che si intitola Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Mi sono chiesto spesso da bambino, anche da adulto, cosa accade di notte nelle biblioteche, quando le luci si spengono e le persone vanno via. Ecco, e proprio facendomi questa domanda, un giorno mi è apparso quel topo. Camillo è un archivista, vive nei sotterranei della grande biblioteca, restaura i volumi, salva i classici dell'infanzia, dalla dimenticanza, dall'abbandono. E in quel mondo misterioso un giorno viene risucchiata Nina, cadendo in una botola, proprio come Alice, seguendo il suo bianconiglio. Nina è una bambina intelligente, curiosa, ed estate vorrebbe essere al mare, come tutte le sue amiche, ma qualcosa non sta funzionando nella sua famiglia, tra suo padre e sua madre, quindi le tocca stare dai nonni, in città. È proprio il nonno a portarla con sé nella grande biblioteca, ed è proprio lui a consigliare a Nina di leggere un romanzo che si intitola Il giardino segreto, un romanzo che era molto amato anche dalla sua mamma. Nina non lo sa, ma in quei giorni succederanno delle cose straordinarie, proprio grazie a quel libro e soprattutto grazie a Camillo, che la accompagnerà dentro il mondo delle storie, dove l'immaginazione e le parole a volte possono diventare la cura. E il resto non ve lo dico però. Vi auguro una buona lettura. Ciao.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Oggi il vento soffia e sibila e si piegan tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è di

0: percussioni, archi, piatti, paro.
1: Lei ti accanto, se ne sta seduta lì, non sa cosa dire, ma i suoi occhi ti parlano. E tu lo sai che vorresti darle un bacio, allora baciala.
2: Hai sentito qualcosa?
1: Lei ti piace, tanto tanto d'amore.

0: Avanti, baciala!
1: Aiuto! Che bagno!

0: Krud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutte e tutti, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia del vostro Armando e di qualcuno che fischia, che probabilmente è Krud. Ciao Krud, oggi mi sembri particolarmente di buon umore.
1: Buongiorno Armandino, Armandello bello.
0: Ah, ci risiamo, eh? Vabbè, mi devo rassegnare, eh? È impossibile che Krud possa chiamarmi con il mio nome.
1: Eppure Armandino è così bello. Ma ho fatto anche una canzone, senti
0: no.
1: Qui. Armandin, diridin din din, diridin din din din din din din. Oh quanto è bello l'Armandi, diridin din din din din din din. Oh quanto è bello l'Armandi.
0: Basta Krud, basta, ti prego, grazie. Devo dire che da quando sei diventato buono va tutto molto, molto peggio. Rimpiango i tempi in cui volevi invadere la Terra.
1: Acqua passata.
0: Lo so.
1: Ormai la mia missione è solo quella di fare buone azioni.
0: E a cosa dobbiamo tutta questa allegria, Krud?
1: Sto cucinando.
0: Stai cucinando? Ah, non sapevo che tu sapessi cucinare. E che cosa stai preparando di buono?
1: Dolcetti per i bambini.
0: Ah, ma dai, non ci posso credere. Krud che cucina dei dolcetti per i bambini.
1: Ma certo! Sto preparando la specialità del pianeta Kot. Dolci squisiti, deliziosi, saporiti, nutrienti e soprattutto buonissimi!
0: Wow! E che tipo di dolci sono? Sono ispirati a qualche festività in particolare?
1: Beh, in un certo senso direi di sì. Un po' come i dolci che avete voi terricoli.
0: Ah, per esempio come quelli di carnevale. I bignè di San Giuseppe, che sono delle palline ripiene di crema. Le frappe, che sono fatte di pasta sfoglia. O invece avete tipo il panettone, il torrone di Natale, o qualcosa di più simile alla colomba pasquale o l'uovo di cioccolata.
1: Sì, sì, anche noi su Kot abbiamo dei dolci molto simili. La cosa importante però, come tu ben sai, sono gli ingredienti.
0: Ah, certo.
1: Che devono essere naturali e senza conservanti.
0: Non c'è dubbio. Krud, mi stupisci. Non me lo sarei mai aspettato da te. Un cuoco, anzi, un pasticcere. Dovrei dire, che sorpresa!
1: Tu non mi conosci ancora bene, Armandin. Ma quanto è bello l'Armandin!
0: Basta così, Krud. Piuttosto, come mai hai deciso di cucinare dei dolci per i bambini della Terra?
1: Perché sono buono, lo sai. E perché non deve passare un solo giorno senza che io faccia una buona azione!
0: Perché sei buono e non passa un solo giorno senza che tu faccia una buona azione!
1: Sì, Armandino, è così, proprio così!
0: E siamo rovinati, perché sembrerebbe tutto a posto. Sì. Ma allora perché io ho la strana sensazione che invece non sia per nulla tutto a posto? E anzi, probabilmente presto ci troveremo ad affrontare un grosso, grande guaio?
1: Perché non hai ancora accettato, caro Armandindrindindì, che io sono cambiato! E ora scusami, ma devo finire di cucinare i dolcetti per i bambini della Terra. Ci sentiamo dopo! Din din din din. All'Armandì! Quanto è bello!
0: Vabbè, e che vi devo dire? Questa volta sembrerebbe che non ci sia nulla di male e che sia davvero la volta buona che Krud riesca a compiere una buona azione senza combinare guai. Non so perché, ma ne dubito. Ne dubito fortemente.

0: Ed eccoci qui insieme ad Armando sulle frequenze di Radio Kids e insieme a Crude, che ha deciso di diventare pasticcere e quindi sta cucinando dei dolcetti a suo dire buonissimi per i nostri bambini.
1: Eccomi qui! Crude è tornato! L'alieno pasticcere!
0: Direi l'alieno pasticcione!
1: Sarai smentito dai commenti entusiastici dei bambini che assaggeranno i miei dolcetti!
0: Va bene.
1: Si leccheranno le dita, impazziranno per la bontà sopraffina e soprattutto saranno sorpresi!
0: A proposito, mi rendo conto solo adesso che non mi hai mai detto che dolci stai preparando!
1: I dolci tipici di Cot, quelli che vanno per la maggiore durante le festività. Ho cercato di riproporli tutti.
0: E quali sono questi dolcetti?
1: Dunque, per carnevale abbiamo lo schioppettone. È un pasticcio di fuochi d'artificio, basta sfiorarlo perché esploda.
0: No, ma si mangia!
1: Certo, noi su Cot ne andiamo pazzi. Poi ho preparato il nostro dolce di Natale, il pancollone. Una specie di palla gigante fatta di colla dura che rimbalza.
0: E non mi dirai che mangiate anche questo?
1: Perché cosa c'è che non va?
0: Ma dai, un pallone di colla che rimbalza non si può mangiare.
1: E infine la grande specialità, il torron legno. È come il vostro torrone, ma è fatto di legno. Ricorda un po' una spada.
0: Crude, tu sei impazzito. Non vorrai che i bambini mangino quella roba.
1: Ma perché no? Sono tutti ingredienti naturali e sanissimi. Polvere da sparo, colla, legno, la dieta ideale per crescere sani e forti.
0: No, Crude, non puoi dare queste cose da mangiare ai bambini.
1: Non preoccuparti, Armandino, sarà un successone. Vedrai, vado. Torno!
0: No, Crude, ferma!
1: Col torno legno!
0: Dove vai?
1: Ma
0: ci pensate, dolci fatti con polvere da sparo, colla e legno! Certo che i bambini su Cotta hanno proprio vita dura, eh? E adesso non ci resta che sperare che qualcosa vada storto.
1: Perché tutti a me?
0: Crude piange e questa è sempre una cosa buona.
1: Perché le cose non vanno mai come vorrei?
0: Che cosa è successo, Crude? Non è andata bene con i tuoi dolcetti?
1: No, è andata malissimo.
0: Ma perché non sono piaciuti ai bambini? È strano, perché lo sanno tutti che i bambini adorano i dolci fatti con il legno, la colla, la polvere da sparo.
1: Invece no, perché?
0: E allora raccontaci tutto dall'inizio, forza.
1: Ecco, io avevo apparecchiato la tavola, tutto per benino.
0: Sì?
1: Avevo messo in bella vista lo schioppettone, il pancollone, il torro legno.
0: Sì?
1: E quando i bambini si sono avvicinati, ho pensato, ecco, adesso mangeranno contenti, si leccheranno i baffi.
0: Certo, e invece com'è andata?
1: Quando hanno aperto lo schioppettone sono partiti i fuochi d'artificio e loro si sono messi ad applaudire. Poi hanno preso il pancollone e hanno iniziato a giocare a calcio. E come se non bastasse, usavano il torro legno come se fosse una spada per giocare i cavalieri della tavola rotonda. Tu te ne ricordi? E poi il cibo non si gioca col cibo.
0: No, è vero.
1: È terribile.
0: Soprattutto, certo. Ma no, Crude. Cioè. Ma povero Crude, non gliene va mai bene una, per fortuna, eh? Ve l'immaginate? I dolci al fuoco d'artificio, alla colla, al legno. Però sapete che ripensandoci, una festa con uno schioppettone, un pancollone e un torro in legno non è affatto male, eh? Voi che ne dite?
1: Lo va a assaggiare lo schioppettone?
0: No!
1: Pancollone?
0: No!
1: Un pezzettino di torro legno.
0: No.
1: Piccolo, se no mi offendo.
0: No.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
4: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
4: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Usano le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: nonne, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a una nuova puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, siete pronti? Mm-hmm. Oggi parliamo di amici.
1: Perché io avrei giusto una cosa che volevo dire.
0: Come si dice? Chi trova un amico trova un tesoro.
1: Sì, infatti, però ecco. Io avevo una cosa che...
0: Gli amici sono preziosi.
2: Vero, quando sto con le mie amiche pecorelle non mi accorgo del tempo che passa.
1: Sì, però io...
0: Con gli amici ci divertiamo, giochiamo, chiacchieriamo.
1: Oh, Fibe Tapino, non mi ascolta nessuno!
0: Lallo, ma no, ma cosa dici? Ma che succede?
2: Ma sì che ti ascoltiamo, noi siamo i tuoi amici.
1: Ecco, allora, io ho bisogno di un coniglio.
0: Ma davvero? Un coniglio? Uno di quelli con le orecchie lunghe? Ma sei sicuro, Lallo?
1: No, Armando, volevo dire un consiglio. Allora, devo preparare la festa sorpresa per il mio amico Tobia, che compie gli anni.
2: Wow, bello, una festa!
0: Ma ti aiutiamo noi, Lallo! E poi è divertentissimo organizzare le feste. E intanto sai che cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone mentre pensiamo a tutto quello che serve.
2: Yuhu! Sì!

0: Allora, siete all'ascolto di Big Bang e stiamo per aiutare Lallo ad organizzare la festa di compleanno per il suo amico Tobia.
1: Che è un tipo un po' difficile, difficilissimo.
2: Ah sì? Questo non l'avevi detto. Comunque sono una vera esperta di feste. Prima di tutto bisogna scegliere un posto.
0: Ben detto, Lella. Per esempio un bel prato in un parco.
2: Una radura dove si può giocare a nascondino, a palla avvelenata, a bandiera.
1: Lo so, bello. Però Tobia ama le feste in salotto.
0: Perché in salotto si possono organizzare splendidi festeggiamenti e poi non c'è il problema della pioggia, è giusto. E invece sai, se sei al parco magari scoppia un temporale.
1: Poi al parco non c'è il divano.
0: È giusto, niente divano. Al massimo qualche seggiola da campeggio. E, certo però che è strano questo tuo amico Lallo, eh?
2: E la musica? Ci hai pensato? Le feste sono più divertenti se si può ballare un po'.
1: Ah, ballare, sì. Però non so che tipo di musica piace a Tobia.
0: Facciamo così, sentiamo che cosa ci consiglia il nostro amico Tommaso.
3: Ciao Armando, io mi chiamo Tommaso e ho 5 anni. Mi piace così tanto il rock and roll che mi sono inventato pure una canzone. Amici rock and roll, wow, wow, wow, wow. Amici rock and roll, wow, wow, wow, wow. Ciao Armando.
0: Grazie Tommaso del tuo bel messaggio. E poi canti benissimo il rock and roll, rock and roll. Insomma, Lallo, ma che ne dici? Un bel ritmo scatenato può andare per Tobia?
1: Armandissimo, mi sa di no, perché Tobia adora la musica rilassante, tipo Ninna Nanna.
2: Ma non si dorme alle feste?
0: Giusto. E bella torta, bisogna preparare anche quella.
2: Triplo strato con panna e fragole.
1: Buona, che fame, che sogno. No, però a Tobia non piacciono le fragole e neanche la panna, no.
2: Va bene, allora si prepara una crostata di carote e biada.
1: Nah, odia le verdure.
2: Ma come?
0: Sai Lallo, io e Lella siamo un pochino confusi perché questo tuo amico Tobia è un pochino bizzarro. Vuole stare sempre sul divano, non gli piacciono le torte, non mangia verdure.
2: È un cavallino complicato.
1: Ma è proprio questo il punto, non è un cavallo.
0: E allora chi è?
1: Tobi è un gatto, un grosso, peloso, felino, tigrato.
0: Ma Lallo, ma potevi dirlo subito. Tra l'altro adesso insomma mi spiego tante cose e poi conosco la musica adatta per una perfetta festa da gatti. Ascoltiamola insieme.

0: beati noi.
1: Bravissimi, bravissimi. Lo so, a tutti noi piacerebbe essere un bel gattone di casa, passare le giornate acciambellati sui sofà, stiracchiarsi, fare un giro per acchiappare qualche mosca, ricevere tante belle coccole, ricambiandole con le fusa, quel motorino, quel rumore di motorino che solo i gatti sanno fare.
0: Allora Lallo, per la festa di Tobia abbiamo la musica, però a merenda ci vorranno dei croccantini.
2: Croccoli per gatti come se piovesse. E devo anche pensare al regalo,
0: E lo so io che cosa. Uno dei miei gomitoli di lana. I gatti adorano giocare con i gomitoli.
1: Giusto, Lella, è una bellissima idea.
2: Grazie, Lella. Tu puoi seguire il gomitolo per tutta la casa.
1: Lallo, toglimi una curiosità, ma Tobia, quanti anni compie?
2: Non lo so, Armando. Ah, però una cosa la so sicura, sicurissima. È un mio caro amico, perché passiamo tanto tempo insieme e ci divertiamo. Siamo amici per le stelle!
1: No, allora, di solito si dice siamo amici per la pelle. Però devo dirti che anche amici per le stelle mi piace moltissimo.
0: Sì, quando si hanno dei veri amici, tutto diventa più bello e più stellare.
2: Armando, Lella, voi che siete i miei amici più, insomma, dovete venire alla festa di Tobia.
0: Sì.
1: Va bene, dai, io partecipo volentieri, però se non vi dispiace i croccantini per gatti, preferirei non mangiarli.
2: Per noi tartine, pizzette a volontà. Andiamo.
1: Evviva, evviva. E allora, amici di Big Bang, io vi saluto. Mi raccomando, bambini, però continuate a mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp
3: 347 411 2726.
1: La nostra puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E un grazie anche a Piero Marcelli che trotta e galoppa insieme al nostro Lallo. E poi ancora grazie a Lorenza Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E infine un ringraziamento super alla nostra regista Isabella Carbone che confeziona in fiocchetta le nostre puntate. Da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao ciao ciao!

ben fritti, io amo i pescetti in bollo. Con questo impallato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina, n'est-ce pas? Non ti faccio alcun torto, perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: è lui questo o quello. Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri,
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della Primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
5: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
5: Ma caspita, sei proprio coraggiosa,
1: disse la donna.
5: Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina. Crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
6: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
3: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
6: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
7: Uè, che bella pizza! E mo come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
8: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lellina, come va?
1: Bene, ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi torniamo al nord, nelle terre ghiacciate della Scandinavia, in compagnia dei vichinghi.
2: Bello, mi piacciono i vichingoni, perché portano gli elmi e le corazze, poi sono fortissimi.
0: Bravo Lallo, però in questo caso dobbiamo dire che sono fortissime.
1: Parliamo di... vichinghe femmine, che bello!
0: Sì, Lella, perché le nostre eroine di oggi sono le Valchirie.
2: No, ma chi erano queste Valerie?
0: Erano le Valchirie, donne guerriere che indossavano elmi piumati ed erano anche un po' magiche, perché riuscivano a volare e avevano delle grandi ali bianche, come quelle dei cigni.
1: Bello! A me piacerebbe tanto essere una pecorella con le ali.
2: Armandissimo, sì. Ma cosa facevano le Valchirie oltre a svolazzolare tra le nuvole?
0: Beh, avevano un compito molto preciso. Quando c'era una guerra, scendevano sulla terra, raccoglievano i guerrieri valorosi che erano stati feriti a morte e li portavano in una reggia incantata chiamata Valhalla.
2: No, ma che bello, il Valhalla!
0: No, Lallo, Valhalla, non Valhalla.
1: E scommetto che era un castello come quello delle fiabe.
0: Non proprio, il Valhalla era fatto di ferro e bronzo ed era il luogo dove gli eroi vichinghi trascorrevano il tempo banchettando insieme al re degli dei, Odino.
2: Bello, voglio banchettare anch'io come un dio. Chissà quanti gelati, bignè, fette di torta.
0: Beh, Lallo, quello sarebbe il Valhalla. Questo invece è il Valhalla, dove i guerrieri vichinghi mangiavano solo carne di cinghiale.
2: No, allora no, grazie.
0: Una cosa però è certa. Per essere accolti nel Valhalla bisognava essere scortati da una valchiria che galoppava nel cielo, evitando fulmini e lampi, che si precipitava sul campo di battaglia per raccogliere gli eroi. Proprio come questa meravigliosa musica dedicata alle valchirie che noi abbiamo un pochino storpiato all'inizio.

0: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Siete sempre sintonizzati su Radio Kids all'ascolto di Big Bang, e qui con voi ci sono Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
1: e Armandissimo.
0: Vi stiamo raccontando la storia delle Valchirie, le mitiche guerriere alate dei vichinghi.
1: Sono così affascinanti.
0: Beh, dovete sapere che queste straordinarie creature ogni tanto scendevano nel regno degli umani. Un bel giorno, tre valchirie decidono di rilassarsi facendo un bagno in un laghetto, in mezzo al bosco.
1: Anch'io adoro sguazzare nei ruscelli.
0: Così si tolgono gli elmi, le corazze e anche le ali di cigno e lasciano tutti questi indumenti tra le canne.
2: Armandissimo, ma le ali si svitavano come quelle di carnevale?
0: Praticamente sì, Lallo, praticamente sì. Però Hervor, che era la capa del gruppetto delle Valchirie, non si sentiva per niente tranquilla e dice:
1: sbrighiamoci a fare il bagno, senza ali siamo deboli.
2: Attenti, Valchirie!
0: Sì, infatti, poco dopo, un gruppo di giovani umani ruba le ali alle Valchirie.
1: Sì,
0: però l'avevano fatto a fin di bene, perché si erano innamorati di quelle ragazze straordinariamente belle. Non volevano che volassero via.
2: Ma non è giusto, povere tappine.
0: Hai ragione, Lallo. Senza le loro ali, le Valchirie non potevano tornare a cavalcare nel cielo. E così restarono ad abitare sulla terra. Anzi, si sposarono con i ragazzi del laghetto.
1: Con quei cattivacci non mi piace.
0: Aspetta Lella, andiamo avanti con la storia. Hervor, la capa del gruppo, si sposa con un certo Volund, che abita in un vecchio castello. E un giorno, mentre curiosava in una torre abbandonata, sente uno strano rumore.
1: Erano le sue ali, ci scommetto.
0: Ma certo, infatti apre un vecchio cassettone e ci trova proprio le sue ali. Brava Lella, era così felice e anche le ali erano contente di vederla. E si attaccano subito alle sue spalle.
2: Brava Luce!
1: E la Valchiria vola via?
0: Ma certo Lella, però la storia non è ancora finita.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E noi torniamo alla nostra bella storia di oggi, le Valchirie, le guerriere del cielo.
2: Mi piace tanto questa leggenda.
0: Eh sì. Tra l'altro, si diceva che fosse quasi impossibile per un umano vedere le Valchirie sfrecciare nel cielo, a meno che non ci fosse l'aurora boreale. Strano, nessuno mi chiede niente?
2: Cos'è l'aurora boreale?
0: Ah, ecco, mi pareva. L'aurora boreale è un fenomeno naturale che si verifica al polo nord, ma talvolta anche al polo sud. All'alba il cielo si illumina di strisce colorate di rosa, di verde e di azzurro, ed è veramente stupendo.
2: Wow! Ma Armando, la Valchiria, dopo aver ritrovato le sue ali, sfreccia nel cielo colorato?
0: Certo, aveva appena ritrovato la sua libertà. Volund, invece, il marito, continuò a piangere per anni e anni perché l'aveva perduta.
2: Gli sta bene, non doveva rubarle le ali.
0: Alla fine sono d'accordo con te, Lellina, si era comportato male. Comunque, un mattino, proprio all'alba, Volund alzò gli occhi al cielo e gli sembrò di scorgere la sua sposa che lo guardava in mezzo alle nuvole.
1: E poi la Valchiria scende a terra e vivono tutti felici e contenti.
0: No, non così. Ervor gli fece appena un cenno e poi ripartì al galoppo nel cielo striato di mille colori.
2: Una vera Valchiria fa così, è giusto. Ama cavalcare e stare con le amiche.
0: E a proposito di stare con le amiche, è arrivato un messaggio di Gaia che parla proprio di questo, di quanto è bello stare con le proprie amiche, come Giulia e Alice, ed è la cosa che le piace di più. È vero, Gaia, stare con le amiche e gli amici è sempre meraviglioso. Grazie del tuo bel messaggio. E intanto, allora, noi lo ricordiamo a tutti coloro che vogliono lasciarci messaggi per raccontarci barzellette, colmi, dire pensieri, come ha fatto Gaia, qualunque cosa, al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E adesso è venuto il momento di abbandonare le terre nordiche dei vichinghi e delle valchirie, che galoppano in compagnia delle loro amiche, e salutare i nostri amici a casa, il magnifico, fantastico popolo di Rai Radio Kids. Grazie per aver seguito anche oggi le nostre storie. Noi ci ritroviamo qui prestissimo con Lallo, Lella, per un altro appuntamento con i miti e le leggende di
3: Big Bang!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Il cielo è sempre più blu. Che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù. Cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata. La

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Oh, sono un vero uomo. E guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

Radio Kids, la nostra radio.

0: muzzi, nipotini, zii, genitori, mamme, papà, pupazzi, peluche. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in compagnia di Armando e della mitica, insuperabile piantina di nome Flora.
1: Ciao Armando.
0: Ciao,
1: per
0: ciao
1: tutti
0: Flora.
1: Tutti i petali ghiacciati. Che freddo!
0: Come mai hai freddo, Flora? Intanto mi chiamo Armando, Ma qui c'è caldo, qui alla radio si sta bene, c'è un bel teporino. Che succede?
1: Ma io sono stata in settimana bianca.
0: Ah, però.
1: E non mi sono ancora ripresa dal freddo.
0: Ho capito. Però bello, dai, andare in settimana bianca. Poi io adoro la montagna. Sai, Flora, mi piace sciare. E poi quella rietta fredda, fredda, fredda la mattina mi piace da impazzire. Beh, però raccontaci allora che cosa hai fatto, chi hai incontrato,
1: Non riesco a parlare, scusa. Ho troppo freddo.
0: Ah, va bene, Flora, capisco. Facciamo così. Mentre ti racconto uno dei messaggini che ci arrivano dai nostri piccoli ascoltatori, tu ti scaldi un po'. Io alzo anche il riscaldamento. E poi ci racconti tutto quello che hai fatto in settimana bianca. Devi sapere, Flora, che la piccola Carlotta, che ha 5 anni e mezzo, ci ha lasciato detto che sta andando a festeggiare il compleanno della sua nonna Carlotta. Ma che bello! Bravissima! Sono sicuro che la tua nonna sarà felicissima di questa visita. E poi potrete passare un po' di tempo insieme. Intanto io colgo l'occasione per ricordarvi il numero per mandarci messaggi WhatsApp. Il 347-411-2726. Mandate i vostri messaggini. Raccontateci una bella giornata passata con la nonna o con il nonno. Oppure quel giorno che vi siete divertiti andando al parco, in campagna, in montagna. Come la nostra Flora. A proposito, Flora, stai meglio adesso?
1: Sì, Armando. La mia clorofilla non è più ghiacciata.
0: Boh, sono contento, Flora. Mi chiamo Armando, Allora, raccontaci di questa tua gita in montagna. Com'è andata?
1: Sono stata anch'io a un compleanno.
0: Ah, ma dai.
1: Come Carlotta.
0: Ah, che bello. E chi era che compiva gli anni?
1: Mia cugina Edelweiss.
0: Ah.
1: Aveva organizzato un festone in alta quota, vicino al ghiacciaio.
0: Ah, ma lo credo allora che sei infreddolita, Ma raccontaci, chi è questa cugina? Edelweiss è un nome che mi ricorda... Ma certo, è una stella alpina, giusto?
1: Ora capisci perché ha organizzato tutto in montagna. Lei è abituata a vivere in mezzo ai ghiacci. Ci vive da sempre.
0: Eh sì, un po' come la regina delle nevi o come Elsa, la regina di Frozen.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e di Flora, la nostra voce dal mondo vegetale. Allora Flora, dunque mi stavi raccontando che eri andata a trovare tua cugina Edelweiss, una stella alpina, perché compiva gli anni e quindi hai partecipato a un compleanno in alta quota, sulla vetta di una montagna. Ecco.
1: Ecco, sì, appunto. Adesso mi è venuto anche il raffreddore.
0: Eh beh, è normale, Flora, perché tu non hai petali con la pelliccia come tua cugina Edelweiss.
1: Non sono nemmeno abituata a ronfare sotto la neve come la zia Bucaneve.
0: La zia Bucaneve? Ma che bello! Ma allora è stata proprio una riunione di famiglia. Beh, forse un po' gelida, freddina, ma chissà come ti sei divertita.
1: Mica tanto. C'era anche quella saputella della cugina genziana, che si crede chissà chi.
0: Ma dai, e come mai?
1: Perché è capace di crescere in mezzo alle rocce. Sai che roba?
0: Vabbè, però le genziane sono fiori molto resistenti, Flora. Crescono anche sopra i 1000 metri d'altitudine.
1: Per non parlare di sua sorella Erika, che non smette mai di chiacchierare, ma parla soltanto di muschio e di sassi. Oppure la cugina Primula, che si crede la prima della classe soltanto perché è la prima a spuntare in primavera.
0: Ho capito, mi verrebbe una battuta, sai, si crede la Primula della classe. Va bene, senti, sai una cosa, sarei proprio curioso di conoscere tutti questi tuoi parenti floreali, un po' come Alice, quando incontra i fiori nel paese delle meraviglie.
2: Wow. We shall sing Golden Afternoon. That's about all of us. Sound your ale, Lily.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e la nostra Flora, la verdeggiante piantina di camomilla che ci racconta sempre notizie e curiosità dal mondo vegetale. Per esempio, oggi abbiamo scoperto che ha moltissimi parenti e che alcuni di questi parenti abitano in montagna, dove riescono ad adattarsi ai climi più freddi.
1: Comunque io sono stata la regina della festa.
0: Brava Flora.
1: E la cugina Edelweiss, sì? Alla fine mi ha ringraziato tantissimo.
0: Ma che bello, dai. E allora raccontaci qualche cosa di più. Che cosa hai fatto? Magari hai portato un regalo.
1: Armando, non ti dimenticare che io ho un superpotere.
0: Ah già, certo che non lo dimentico. Tu riesci a soffiare i sogni belli nelle orecchie dei bambini, vero?
1: Non mi riesce soltanto coi bambini. Posso farlo anche con le piante.
0: Wow! Ma certo, comincio a capire. Quindi tu...
1: A un certo punto della festa, a furia di chiacchierare e ballare agitando i petali, i miei parenti erano un po' stanchini. Mm-hmm. Così sono andati a dormire sotto un tappetino di aghi di pino.
0: Ma che bella immagine, Flora! Proprio, proprio di montagna. Senti, e per cuscino che cosa usavano? Le pigne?
1: Esatto! Come hai fatto a capire?
0: Ah beh, sai, così, intuito, dai.
1: E poi, quando russavano tutti quanti, ho cominciato a soffiare. E la polverina d'oro dei sogni più belli svolazzava per tutto il bosco.
0: Ma che bello, Flora! Lasciatelo dire, sei davvero una piantina super!
1: Il problema è che la marmotta si stava svegliando in quel momento dal letargo.
0: Ah.
1: Ma quando ha sentito il mio venticello di sogno, è tornata a dormire.
0: Ah, e tu dici che è un problema questo?
1: Anche lo scoiattolo ha cominciato a ronfare.
0: Ah.
1: E pure l'orso.
0: Pure l'orso? Ma vuoi dire che allora...
1: La primavera arriverà in ritardo ed è tutta colpa mia.
0: Ah, ma senti, ti do un consiglio. Tu dici sempre che sei amica degli uccellini, giusto?
1: Sì, mi cinguettano un sacco di storie divertenti.
0: E allora fai così, chiamali tutti a raccolta e poi andate insieme in montagna a svegliare quei dormiglioni con il cinguettio di tutti gli uccelli, la marmotta, lo scoiattolo, l'orso e anche i tuoi parenti fiorellini.
1: Tu sei geniale, Armando. Vado subito. Uccellini, uccellini, ho bisogno di voi. Andiamo. Ciao, ciao.
0: Ciao Flora, torna a trovarci. Beh, non è fantastica la nostra amica Flora? Ogni volta che arriva qui da noi racconta storie incredibili. E noi allora l'aspettiamo di nuovo qui, al più presto. Bambine e bambini, la puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che partecipa alle feste in montagna in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento superlativo per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Interpreti di linguaggi alieni del terzo tipo, navigatori digitali senza remi in barca, cosmonauti dell'elettronica muniti di GPS e unitori di puntini sulla settimana enigmistica di nonna, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

proposito, sapete qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. E dopo questa freddura esilarante è meglio andare avanti e allora forza Sugar!

Ebbene, grazie per esservi slogati le caviglie anche oggi insieme a noi. Al 347-411-2726 potrete chiedere una fornitura di ghiaccio secco, oltre a proporre barzellette, freddure e ricette.

0: parte.
1: Ah, quasi dimenticavo, volevo fare un saluto speciale ad una nostra carissima ed affezionata ascoltatrice. Ciao Adele, non smettere mai di tenere le cuffie in testa. Un bacetto anche a Aurora, tu sai chi è. Ciao!

0: Favoloso popolo di Radio Kids, siete tutti pronti? Comincia una nuova puntata di... Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Allora, ma voi lo sapete che noi abbiamo tantissimi amici?
1: Sì, sì, certo! Sono tutti i nostri ascoltatori!
2: E certo, ci vogliono bene perché siamo super simpatici!
0: Bravi! E ci vogliono bene perché quando lanciamo qualche domanda ci rispondono sempre, perché sono molto attenti alle nostre trasmissioni!
2: Sì, ma anche perché sono bravi ad acchiappare le cose al volo quando le lanciamo!
1: E che gentili che sono!
0: Allora, forse vi ricorderete che un po' di tempo fa avevamo chiesto: se poteste prendere la macchina del tempo e viaggiare attraverso i secoli, in quale epoca vorreste arrivare? Beh, Raul, un nostro piccolo amico ascoltatore, ci ha risposto che vorrebbe viaggiare nella preistoria. Raul, grazie del tuo messaggio. In effetti, un viaggio nel passato potrebbe essere affascinante e avventuroso. Io per esempio vorrei andare a trovare i faraoni, gli antichi romani, i pirati, gli indiani d'America. Ma che ne dite, Lallo e Lella? Facciamo anche noi un viaggio nella preistoria?
2: No, grazie Armando, io non ci voglio andare, mi fa paura.
1: Anche a me un pochino. Non vorrei proprio incontrare un dinosauro carnivoro.
0: Va bene, vi capisco. Ma a parte che c'erano anche i dinosauri erbivori che non erano carnivori, eh?
1: Già.
2: Sì, però Armando, c'era il Tyrannosaurus Tex, che era una specie di bandito teorico, in teoria, ecco.
0: Vedi, pure io mi sbaglio. Tyrannosaurus Rex. Tex è il cowboy, quello famoso dei fumetti. Questo è Rex, capito?
2: Scusa Armando, c'erano un sacco di animali strani, perché c'era ad esempio il perodattero, poi c'era il triceratto, la tigre dai denti a sogliola.
0: Hai un'idea un po' confusa, eh? Quelli a forma di sogliola, i denti di quella tigre, in realtà erano lunghi e affilati come sciabola. Da qui il nome tigre dai denti a sciabola. E poi, tra l'altro, devo aggiungere un'informazione.
2: Sì.
0: Questo felino, cioè sai che i felini sono le tigri, le pantere, i ghepardi, bravo, anche i micetti, non è mai vissuto nel periodo dei dinosauri.
2: No.
0: È arrivato dopo, quando sulla Terra i dinosauri si erano già estinti. E poi gli altri due animali, caro Lallo, non si chiamavano triceratto, ma triceratopo, e non si chiamava perodattero, ma pterodattilo.
1: Però Armando, poverini questi bestioni, mi dispiace che si siano estinti, anche se mi fanno un po' paurina.
0: È bello però, no? Fanno un po' di paurina, ma rendono tutto avventuroso. Sentite, vogliamo ascoltare una bella canzone dedicata proprio ai dinosauri?
1: Certo che sì!

0: Bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra dolcissima Lellina.
1: Eccomi qui.
0: E del simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissima.
0: E visto che oggi parliamo di preistoria, l'epoca in cui vorrebbe viaggiare il nostro amico Raul, mi viene in mente un quiz.
1: Sì.
3: Sentiamo Armando, dai. Io sulla preistorica su tutto, eh.
0: Allora, ecco la domanda. Quale tra questi tre animali non viveva nella preistoria? Il mammut, il coccodrillo o l'ornitorinco? Pensateci bene.
1: Armando, ma i tuoi quiz sono sempre difficili.
0: Ma no, dai, non sono tanto difficili. E poi, comunque, anche se sono un po' difficilini, appena, sono più divertenti, così, dai. E poi sono certo che i nostri piccoli amici a casa hanno già qualche idea. Attenzione ai tranelli, però.
3: Armando?
0: Dimmi, Lallo.
3: Ma questi mammut avevano dei mariti che si chiamavano babut?
1: Lallo, i babut non esistevano, si chiamavano tutti mammut.
0: Sì, i mammut erano, come posso provare a descriverli? Dei giganteschi elefanti coperti di una lunga pelliccia. Anche perché dovete sapere che in quel tempo sulla Terra faceva freddissimo. Era cominciata l'era glaciale e i ghiacci si erano estesi ovunque, così molti animali vissuti in quel periodo avevano il pelo lungo.
1: Oh, mi è venuto già freddo.
3: Sì, però nell'era glaciale chissà quanti ghiaccioli si mangiavano. Fragola, limone alla menta, buoni.
0: Di questo purtroppo ne dubito, Lallino. Non avevano ancora inventato i ghiaccioli. E anche gli umani, che avevano iniziato a popolare il pianeta, avevano sempre il problema di riscaldarsi, quindi si ricoprivano di pelli.
1: E vivevano nelle caverne, giusto?
0: Vero, Lallina, brava, e tenevano il fuoco sempre acceso per allontanare gli animali feroci.
3: Come le tigri dai denti a sogliola. Certo, però che fatica la vita dei cavernicoli,
0: Senza
3: nemmeno un ghiacciolo al limone.
0: In effetti, devo dire, Lallo, la vita era davvero complicata in quel periodo. Ma adesso ascoltiamo un'altra bella canzone divertente.

0: siete sempre in compagnia di Lella, Lallo, Armando e io vi voglio ricordare di continuare a lasciarci i vostri meravigliosi messaggi, raccontandoci colmi, barzellette, storielle, filastrocche, oppure rispondete alle nostre domande cosmiche, come per esempio: se poteste prendere la macchina del tempo, in quale epoca vorreste arrivare? E naturalmente tutto questo lo potete fare al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: E allora torniamo al nostro quiz di oggi, che ha per tema la preistoria. Vi ho chiesto: quale tra questi animali non vive nella preistoria? E vi ho dato tre possibilità: il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco. Lella, Lallo, che cosa avete pensato?
1: Allora, il coccodrillo è un animale molto particolare.

0: Strano. Ma come vi avevo detto, questo quiz nasconde un piccolo tranello. Perché?
1: Perché? Beh,
0: volete sentire la risposta?
1: Sì!
0: Eccola qui. La risposta è nessuno!
1: Oh.
0: Perché il mammut, il coccodrillo e l'ornitorinco, tutti e tre questi animali, vivevano nel periodo della preistoria. Però mentre il mammut si è estinto e non esiste più, il coccodrillo e l'ornitorinco vivono ancora, popolano ancora il nostro pianeta.
2: Sì, però non è giusto, eh. Già si era estinto il povero babbut, poi anche il mammut. A me stava molto più simpatico del coccodrillo, eh.
1: Anche a me, però Armando, mi è rimasto un dubbio.
0: Dimmi, Lellina.
1: Ecco, esistevano le pecorelle rosa nella preistoria? O se le sono pappate tutti i tirannosauri?
0: Allora, non credo che nella preistoria esistessero le pecorelle rosa. E sai perché?
1: Perché?
0: Perché l'unica pecorella rosa del mondo sei tu, Lellina.
2: Ma meno male.
1: Ma come? Non ti piacerebbe se ci fossero tante pecorelle rosa come me?
2: Ma no, Lelira, non intendevo questo. Meno male che non siete state mangiate tutte dal Tyrannosaurus Tex.
0: E allora la nostra puntata di oggi volge al termine.
1: Oh no, non mi sono per niente accorto del tempo che passava.
2: Ma oh, fine anche io, mi stavo proprio divertendo.
1: Eh già, anche io.
0: Eh sì, è così. Il tempo passa in un soffio quando ci si diverte. E quando ci si diverte è un po' come essere dentro la macchina del tempo. E noi, a proposito di tempo, vi diamo appuntamento alla nostra prossima puntata di...
3: Big Bang!
0: Da Lella!
1: Ciao a tutti!
0: Da Lallo!
4: Ciao!
0: E da me, Armandissimo, a risentirci presto! Ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Ciao!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Bambine e bambini, genitori, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un caloroso saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nostra puntata di...
1: Beghete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadissima! Un papà, un papà!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando! Un papà, un papà, un papà!
0: Ma scusate, si può sapere cosa vi succede oggi? Vi sento molto canterini, anzi ballerini, visto che stavate intonando un valzer.
1: E ieri sera alla fattoria c'è stata una gara di ballo. E indovino un po', Armando?
0: No, non mi dire.
1: Sì, abbiamo vinto!
0: Ma dai!
2: Ci hanno dato il primo premio, la Supercoppa Coppa Ballerina! È tutta luccicosa, dovresti vederla, Armandissimo!
0: Beh, i miei complimenti, bravi Lallo e Lella!
1: Grazie!
2: Però ci sono rimasto un po' male, pensavo perché? Che fosse piena di cioccolatini, invece era vuota!
1: Oh,
0: vabbè, dai, comunque siete stati bravissimi! Ma dove avete imparato a ballare il valzer?
2: A me l'hai insegnato zia Lalletta, quando ero ancora un puledrino! All'inizio non ero tanto bravo, le pestavo sempre gli zoccoli.
1: Ah. E io ho imparato un corso accelerato di danza dei boschi. Ci andavo insieme alla cugina Alpaca.
0: Ah, sapete cosa vi dico?
1: Che cosa?
0: C'è uno dei nostri piccoli amici che ha proprio bisogno di un vostro consiglio. Perché al nostro Leo piace un sacco ballare e frequenta un corso di danza. Oh. Ma purtroppo i suoi compagni lo prendono in giro, ridono. Ma insomma, io non sono molto d'accordo con quegli amici. Ma tu che cosa ne dici, Lellina? Perché lui chiede proprio il tuo aiuto. Insomma, è come se aprissimo la tua rubrichella. E poi sono sicuro che anche Lallo magari vorrà darci la sua opinione, visto che anche lui è un ballerino.
2: Un papà Leo, ballare è fantastico! Bravo, ci si diverte un mondo!
0: Giusto!
1: Già. E sai, Leo, io penso che la danza sia una disciplina meravigliosa. E tu devi fare quello che ti piace, senza badare ai commenti dei tuoi compagni cattivelli.
2: Che sono sicuramente invidiosi, perché loro non sanno ballare.
0: E poi, Leo, esistono moltissimi ballerini maschi davvero bravi.
2: Tipo me, un papà, un papà, un papà.
0: E poi la danza è una delle espressioni artistiche più antiche del mondo. Pensate, ballavano anche i cavernicoli dell'età della pietra.
2: Scommetto che facevano musica coi tamburi.
0: Forse sì, sai, la danza era considerata un po' magica perché permetteva di esprimere le emozioni attraverso i movimenti del corpo.
1: Sapete, tutto questo discorso mi ha fatto venire voglia di ballare.
0: E allora dai, adesso si balla tutti insieme, pronti?
1: Prontissimi!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang,
0: in compagnia della nostra amica Lella,
2: eccovi qui,
0: e del nostro amico Lallo,
1: grandissimo.
0: E io voglio ricordarvi il numero WhatsApp che è sempre pronto a ricevere i vostri messaggini, poesie, filastrocche, storielle buffe, ma anche domande per la rubrichella di Lella, come ha appena fatto Leo. Il nostro numero è sempre il
1: 347 411 2726.
0: E allora, oggi, sulla scia del messaggio di Leo che fa danza, stiamo proprio parlando di balli e ballerini di tutto il mondo. A questo proposito, ma voi lo sapete che è esistito anche un famoso re ballerino?
1: Bello! Ma ballava con la corona in testa?
0: Non lo so. In realtà lui la corona non la indossava quasi mai. Più che altro portava delle gigantesche parrucche alte come delle torte nuziali.
2: Oh.
0: Si chiamava Luigi XIV ed era anche noto come il Re Sole.
2: Re Sole, che bel nome!
0: Eh sì, pensa che questo sovrano, che poi era il re di Francia, ordinava a tutti i cortigiani di imparare bene almeno 4 balli, e molto spesso si presentava di persona e ballava sul palcoscenico durante le feste e gli spettacoli.
1: Scommetto che ha vinto un sacco di volte la Coppa Ballerina.
0: A proposito, per tornare a Leo e dargli qualche consiglio, Leo, allora, se non l'hai già fatto, devi assolutamente vedere un bellissimo film dal titolo Billy Elliot, perché il protagonista è un ragazzino di 11 anni che vuole diventare ballerino e deve affrontare tante difficoltà per riuscire ad andare a scuola di danza.
2: Ah, povero Billy. Ma poi diventa un ballerino, giusto?
0: Non te lo voglio dire, non ti voglio bruciare il finale, devi vedere il film. Però sapete, avete fatto venire voglia di ballare anche a me.
2: Dai, Armando, scateniamoci tutti insieme.
0: E allora vai con la musica.

0: Piccole ascoltatrici e piccoli ascoltatori, piccolo popolo di Rai Radio Kids, mamme, papà, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang
0: in compagnia di Lella,
2: eccomi qui,
0: Lallo
3: e Armandissimo.
0: E visto che stiamo parlando di ballo, vi chiedo: qual è la danza che vi piace di più? Il valzer? Oppure, che ne so, la danza classica, l'hip hop, la break dance?
4: A me piace il Simba.
2: Lallo, ma che cos'è il Simba?
0: A me fa venire in mente il leoncino Simba del Re Leone.
4: No, no, state a sentire, fa così,
0: Ah, ho capito, ma no, quello è il samba, la tipica danza brasiliana.
2: Io invece adoro il tango e anche la salsa e il merengue.
4: Le salse e le merengue, buone, mi piacciono, mi sta venendo una famina.
0: Lallo, salsa e merengue sono due tipiche danze dei Caraibi, che è una zona del Centro America.
4: Beh, però possiamo provare a ballarle anche noi, le salse e le merengue, giusto?
2: Ci sta, Lallo, andiamo a scuola di danza anche noi come Leo.
0: Buona idea. E poi, dopo tante giravolte, ci ritroveremo qui tutti insieme per una nuova puntata di
3: Big Bang.
0: Bambine e bambini, la nostra puntata di oggi finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che volteggia e balla allegramente con la pecorella Lella. Grazie al bravissimo ballerino Piero Marcelli, che impartisce lezioni di danza al nostro Lallo. Grazie alle trovate ballerine di Lorenza Cingoli e Martina Forte, le nostre autrici, e un ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao!

Son salito su una nave, quel che ho fatto non è grave, son pirata sì è normale, ma volevo un po' esplorare, andare in giro per il mondo.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: I giardinieri celesti. Florilegio del leggendario della Via Lattea. Nella sua prima infanzia, la terra se ne andava libera e selvaggia, quasi a contatto con l'azzurro, sua seconda pelle. Appena venuti al mondo, gli uccelli si lisciarono le piume e lucidarono le ali. I più audaci azzardarono qualche piccolo salto. Picchio Verde rimase lungamente a meditare, il becco in aria. Sognava di sollevare quel velo che lo separava dal suo ambito corpo di donna celeste. Raggiunto da un'allegra brigata, colibrì, ottarda, airone, gufo e aquila, Picchio Verde reclutò una legione e creò l'Ordine dei Cavalieri dell'Arca, sublime confraternita dei pennuti, per sgombrare la strada. Lupupa incoraggiava i suoi pari, Condor, Avvoltoio e Civetta, a sbattere le ali per invitarsi là in alto. Il cielo resisteva al fremente assalto, tendendo il più possibile l'elastico che collega la creatura all'immensità. In una notte senza stelle, gli uccelli sollevarono il cielo abbastanza in alto per danzare sotto la volta stellata. Picchio Verde, riconoscente, provava quello che presto avrebbero sperimentato gli uomini delle caverne, sbalorditi dall'immensa volta, nudi, inzuppati dal temporale, sballottati dalle potenze che separano e riconciliano i viventi. La via degli uccelli era tracciata. La terra fu adolescente e, nella foga della sua giovinezza, navigò con i mondi. I precursori alati furono salutati dalla dea. Questa sollevò il suo velo stellato e i pennuti raggiunsero l'isola degli uccelli, la mitica e inaccessibile Isola dei Giusti. Passò il tempo degli dei, delle dee e degli uomini nudi sotto i lampi. E poi, per una folle dimenticanza, gli uomini trascurarono le ghiandaie, il vento e gli alberi. Evitarono la pioggia e provarono paura dell'oscurità. Ignoravano la linea del cielo, il fiume celeste, lo scintillio delle anime nella Via Lattea. Così si cancellò dalla loro memoria la famosa notte in cui il mondo alato aveva tracciato il firmamento della giovane terra. Allora Cosmo e Vita fecero nascere un re sognatore, uno che, come suol dirsi, stava sempre con la testa tra le nuvole. Una sera d'estate, dopo una giornata noiosa, il re se ne andò sospirando in giardino. Gli piaceva passeggiarci di sera e vagabondare tra i viali dove i fiori copiano la forma delle stelle. Apriva in due le mele per vedere Venere, stella dei re e dei frutti divini. Chiamava Ishtar e Cassiopea le sue rose. Faceva piantare aiuole identiche al firmamento, costellate di tulipani. Quella sera, scorgendo il suo giardiniere, si nascose dietro un bosso. Non per spiarlo, ma per godersi la vista di quel saggio che dedicava la vita all'orticoltura celeste. Aveva ereditato una scienza antica e combinava semenze lunari, innesti venusiani e connubi marziani. Era un uomo semplice ma erudito, che chiamava Badr al-Budur la grande luna piena, mentre quando era al primo quarto oppure a metà le dava affettuosamente il nome sumerico di Barca del Cielo. Quando lei s'assentava, notava che aveva un neo, in arabo Shama. Narrava al re astronomo l'origine della Via Lattea, il fiotto di latte di Era provocato dalla suzione di Eracle, il bambino gigante. Evocava Taurt, l'egiziana, e il serpente di stelle, e da quelle storie ricavava spunti di saggezza per governare meglio. Il re, che avrebbe potuto nominarlo gran visir o consigliere, preferiva venire a consultarlo lì e a titolo privato. Uscì dal nascondiglio e s'avvicinò.
1: «Ma come fai? Questo giardino è un paradiso. Tra noi due il vero re in mezzo a un regno sei tu».
0: «Faccio quello che sento con la pioggia e i pianeti, ci metto una spolverata di sale di vita, ma soprattutto ascolto i buoni uccelli e le vecchie leggende».
1: «Li ascolto anch'io, ma il mio regno va alla deriva».
0: «Se posso osare...»
1: «Osa pure, giardiniere, la tua saggezza è preziosa per il tuo re».
0: «Ebbene, un mio amico, il poeta greco Luciano di Samosata, mi ha raccontato l'epopea di una nave trasportata da una tempesta fin sulla luna».
1: «E?»
0: «Un altro amico, un giardiniere cinese, ha visto sulla luna gli Iue, una pianta miracolosa, un albero sempre verde dove gli dei vanno a bere. Lui cura il suo popolo con questa specie di vischio. Le palline bianche sono pezzetti di luna, bacche appiccicose di cui sono golosi gli uccelli delle stelle.
1: Ma
0: se ora la tua flotta partisse per l'isola degli uccelli, con l'incarico di riportare indietro i fratelli dal morbido piumaggio, il tuo regno terreno diventerebbe come quello sull'isola.
1: Andare sulla luna?
0: No, stavolta molto più lontano. Adesso la meta è un'isola fuori dall'universo, dove uccelli saggi, tranquilli e chiacchieroni narrano storie profumate. Basta che uno solo di essi si posi sul tuo regno perché si levi il vento della libertà. Basta porre questo augurio sulla prua delle navi e seguire la corrente fino all'onda di Samosata che, con un solo colpo di lingua, deporrà laggiù i tuoi uomini e le navi. Lì i tuoi marinai devono posarsi come alberi sulla sabbia, lasciando gli uccelli canterini annidarsi nelle loro chiome, imbeccandoli con la bocca per nutrirli e dissetandoli con le lacrime dei loro occhi. Quando nei nidi saranno nati i pulcini, devono portarli qui al più presto.
1: Dici davvero?
0: È successo, perché l'ho visto. Navi melodiose piene d'uccelli rari e di marinai devoti, di che guarire un regno, una flotta di uomini liberi. Il re rientrò pensieroso e mandò a chiamare il capitano dei marinai. Riunì gli equipaggi e parlò loro a lungo, trovando le parole capaci di infiammare gli avventurieri. Noleggiò una flotta per quella sublime, sublunare galattica missione. Partirono sotto gli
2: «Evviva!»
0: di un colibrì venuto ad accompagnare il giardiniere al grande molo da cui s'allontanò rapida la ghirlanda di navi. Per 7 lunghi anni i marinai vogarono sui flutti prima di venire sollevati da una madre tempesta. Arrivarono sull'isola ubriachi di vento e di sale. Si piantarono sulla sabbia, il tronco eretto, le braccia come alti rami. Restarono così, in silenzio. Un giorno e una notte. All'alba gli uccelli arrivarono planando. Poi si posarono e fecero il nido nelle loro zazzere. I marinai, che avevano osservato i gabbiani, li nutrirono imbeccandoli con la bocca. Quando gli uccelli ebbero sete, i marinai versarono lacrime, lasciandosi becchettare come fontane. Poi, quando le uova si schiusero, i genitori volarono via, affidando i pulcini alle cure dei marinai inteneriti. Gli uomini si sradicarono dalla sabbia e li portarono con sé sulle navi. Giunti a bordo, marinai e vascelli si divisero. Gli uni tornarono a piantarsi nella sabbia, ancorati all'isola. Gli altri salparono per riportare sulla terra i pulcini narratori. E da allora, ogni giorno, si succedono nuove nidiate. All'alba che segue i 7 anni, il re sognatore accoglie la flotta degli uomini liberi. Il colibrì grida
2: «Evviva!»
0: Il giardiniere pronuncia profezie. E allora risuonano i racconti profumati che guariscono i regni. Svelti, gli uccelli riportano il cielo, si aprono le porte del tempo e la terra canta. Marinaio dell'esistenza, sull'oceano di stelle come un nido, uomo uccello che offre imbeccate e lacrime. Albero di vita che danza su una spiaggia lontana, presso la Via Lattea.
3: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, bentornati a una nuova esplosiva puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armando.
0: Avete visto che bella giornata?
1: Ah sì, bellissima. Il cielo limpido, l'aria tiepida, si sente persino il profumo dei fiori.
0: È vero.
2: Quali fiori?
1: Non lo so, Lallo, in città è difficile capire da quali fiori arrivi il profumo.
2: Qual è il profumo più bello secondo te?
1: Ma intendi il profumo dei fiori o quello che si spruzza?
2: Non lo so, mi interessano i fiori e basta.
1: Come mai?
2: Uffi, quante domande che fate, eh?
0: Beh, è vero, però sai, siamo curiosi, improvvisamente sei interessato ai fiori. Comunque, noi ti lasciamo un po' di tempo per rispondere alla nostra curiosità.
1: Sì.
0: Il tempo di una bella canzone.

0: Allora, Lallo, come mai oggi ti interessano tanto i fiori?
1: Già, come mai tanta delicatezza?
2: Mm-hmm. È che me ne importa?
0: Dai, Lallo, siamo tuoi amici.
1: Puoi fidarti di noi.
2: Vabbè, se ve lo dico, non mi prenderete in giro.
1: No,
0: ma che stai scherzando?
2: E va bene. Voglio regalare dei fiori.
0: Sì?
2: A una cavallina che mi piace.
0: Ma dai, Lallo, c'è una cavallina che ti piace.
1: A Lallo piace una cavallina. No, a Lallo piace una cavallina.
2: Ecco, avete promesso di non prendermi in giro.
0: No, è vero,
1: hai ragione, sì. Scusami, Lallo.
0: No, non devi fare così, Lellina, Allora, invece piuttosto vediamo. Ecco, perché non lo aiuti? Che fiori potresti regalarle? Che ne dici di un bel mazzo di rose?
2: Sì, un bel mazzo di rose, brava Armando.
1: No, sì. Le rose no.
0: E perché no?
1: Le rose sono pericolose. Non ricordate cosa succede per una sola rosa ai protagonisti della Bella e la Bestia?
2: È vero, le rose no.
1: La canzone sì, però.

0: Bella la canzone della Bella e la Bestia, eh?
1: Sì, ma bella, molto. Bella.
0: E poi è vero che quella rosa, fa un sacco di guai. Ah, allora, sì. Dunque, ricapitoliamo per chi si fosse messo all'ascolto adesso.
1: Sì.
0: Stiamo aiutando Lallo a scegliere dei fiori da regalare a una cavallina che gli piace.
2: Sì, ma insomma, potete smettere di ripetere ogni volta questa cosa?
1: Quale cosa? Che c'è una cavallina che ti piace?
2: Uffi, basta.
0: Sì, sì, va bene, ha ragione. Dai, rispettiamo, rispettiamo i sentimenti di Lallo. Allora,
1: va bene.
0: Parliamo solo di fiori. Dunque, sì. Vediamo, abbiamo detto le rose, no? E che ne dite dei tulipani?
2: Belli i tulipani.
1: No, i tulipani vanno bene per una nonna.
0: Ah, questo non lo sapevo.
2: Per la nonna.
0: Per la nonna, va bene. Sì. Delle orchidee.
2: Belle, stupendissime, le orchidee mi piacciono.
1: No, no, no, no. Le orchidee vanno bene per le maestre.
2: Ma Ofino, non va bene niente. Allora dicelo tu, Lella, quali fiori vanno bene?
1: I fiori di campo. I fiori di campo sono perfetti.
0: Ah.
2: Bello, ho capito. Grazie, vado subito a portarglieli.
0: Va bene. Ciao, Lallo.
2: Ciao.
0: Cara Lella, mi sa che questa volta il nostro Lallino ha proprio perso la testa per una bella cavallina.
1: Sì, è proprio il caso di dire che ci vuole un fiore, però.

0: Sono proprio curioso di sapere com'è andata.
1: Anch'io sono curiosissima.
0: Allora, bambini all'ascolto, dovete sapere, se non avete sentito la puntata sino ad ora, che Lallo...
1: A Lallo piace una cavallina.
0: Ecco. Però tu non devi fare così, perché lo sai, Lallino è sensibile, insomma, i suoi sentimenti sono importanti, non lo puoi prendere in giro su queste cose, Lina.
1: Ma io non lo prendo in giro, sono contenta per lui, davvero.
0: Va bene. E comunque Lallo doveva portare dei fiori a questa cavallina per fare colpo su di lei, e allora Lella gli ha consigliato di portare...
1: dei fiori di campo.
0: I fiori di campo. Chissà com'è andata, sono curiosissimo. Dovrebbe tornare da un momento all'altro. Speriamo che vada bene.
1: Ci deve raccontare tutto.
2: Yuhu! Ciao, eccomi qua.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao armadissimo, ciao Lella.
1: Allora, le sono piaciuti i fiori di campo che ti abbiamo consigliato?
2: Tantissimissimo. Li ha mangiati in un sol boccone.
0: Mangiati?
1: Ha mangiato i fiori?
2: Sì, li ha graditi moltissimissimo. Le sono piaciuti tutti i fiori di campo. I fiori di zucca, i fiori di carciofo, i cavolfiori. Ma li ha sbaffati tutti i cavolfiori. Grazie del consiglio.
0: Ma Lallo, i fiori di campo non sono quelli. Sono quelli che crescono nei prati.
1: Esatto, come le margherite, i papaveri o le primule.
2: Vabbè, però a lei sono piaciuti lo stesso. Anzi, mi sa che vado a prenderglieli ancora, eh. E magari questa volta ne vado un po' anche io. Ciao
1: Lallo.
0: Certo che Lallo è sempre speciale.
1: Sì, come tutti i bambini che ascoltano
3: Big Bang.

0: L'età è combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata seria mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo stringente.

0: Ed eccoci qui, amici grandi e piccini, nipotini, nipotine, zii, zie, genitori, mamme, papà, pazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete sempre in compagnia del vostro Armando e di... Ma sentite che vento! Sembra proprio che soffi qui alla radio!
1: Buongiorno, verdeggiando!
0: Ciao, no, non mi chiamo verdeggiando, mi chiamo Armando. E tu sei, se non sbaglio...
1: Flora.
0: Flora, sì.
1: La vostra voce dal mondo vegetale.
0: Ciao Flora, ma certo, bentornata. E sono contentissimo di averti di nuovo qui con noi. Ma scusami, ma tu sai per caso da dove viene questo vento così forte? È abbastanza strano e mi sta scompigliando tutti i capelli.
1: Ascolta bene, verdeggiando. Questo non è vento.
0: Ah no? E che cos'è? Mi chiamo Armando, Flora, Armando. Che cos'è?
1: È la voce degli alberi.
0: Mi stai dicendo che gli alberi sanno anche parlare? Non ci credo, Flora, dai.
1: Per tutte le clorofille invece parlano e fanno anche dei lunghissimi discorsi.
0: Ah, però, questa sì che è una novità. Allora, facciamo così. Ascoltiamo una canzone insieme e poi ci racconti meglio di questi alberi parlanti.

0: Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando e della nostra nuova amica, la voce dal mondo vegetale, Flora, che adesso ci spiegherà una cosa davvero incredibile, e cioè che gli alberi parlano e fanno dei lunghissimi discorsi. È vero, Flora?
1: Ma verdeggiando, tu continui a non credermi?
0: Ma no, non è che non ti creda, però insomma non è facile pensare a degli alberi che fanno dei grandi discorsi. Che cosa ti hanno raccontato, per esempio?
1: Che sono molto arrabbiati perché gli spazi per loro sono sempre più piccolini.
0: Ah, questo è giusto e penso che abbiano anche ragione, assolutamente.
1: Devono vivere in mezzo alle case, stretti tra i palazzi, dove non arriva nemmeno un po' di luce del sole per farli mangiare. Poverini.
0: Beh, certo, hai ragione. Capisco anche quando dici mangiare, perché in effetti gli alberi hanno le loro radici e assumono tutte le loro sostanze che sono nella terra. E poi sì, con le foglie, grazie alla clorofilla, no? Flora, catturano la luce del sole e trasformano così la linfa in nutrimento, giusto?
1: Per tutte le clorofille sei proprio bravo, verdeggiando.
0: Grazie.
1: Tu sai molte cose sulle piante, quasi come me.
0: Beh, insomma, Flora, mi fa molto piacere. Detto da te che sei la voce dal mondo vegetale, è un grande complimento, eh?
1: Ehi, aspetta!
0: Che succede?
1: Io non sono un sempreverde. Mi hai scambiato per un abete?
0: No, scusami. Il fatto è, Flora, che i bambini ed io non abbiamo ancora capito che cosa sei esattamente e siamo curiosi di scoprirlo. Magari sei una pianta selvatica, tipo un'ortica, non so.
1: Per chi mi hai preso? Io non pungo.
0: Va bene, scusami ancora. Senti, a proposito di pungere e di pungiglioni, mi viene in mente il messaggio che ci ha mandato Linda. Ascoltiamolo insieme.
2: Ciao Radio Kids, sono Linda e ho 8 anni e vi ho inventato questo colmo per voi.
0: Ah, grazie Linda.
2: Qual è un colmo per una vespa?
0: Qual è?
2: Andarci sopra.
0: Ma grazie Linda. Insomma, avete capito, Linda gioca sul fatto che la vespa è sia quell'insetto a strisce gialle e nere, ma è anche una moto, un tipo di scooter, per cui ci si può andare sopra, non certo sulla vespa e sull'insetto. Va bene. E allora anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp, raccontateci un colmo, una barzelletta, una storiella buffa, tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero, che è 347 411 2726, e noi aspettiamo con ansia di ascoltare le vostre voci. Vero, Flora? Flora? Flora, ma dove sei finita? Ma non è che è andata via? Mi dispiacerebbe. La nostra voce dal mondo vegetale deve ancora dirci un sacco di cose interessanti.
1: Sono offesa.
0: Ah.
1: Sono più arrabbiata di una pianta carnivora.
0: Ma dai, Flora, mi dispiace. Ma perché sei arrabbiata? Forse perché ho pensato che fossi una pianta selvatica, tipo un'ortica. Non ci sarebbe mica nulla di male.
1: Io non sono selvatica e nemmeno urticante come l'ortica.
0: Ah, va bene.
1: Io sono molto utile, invece.
0: Ho capito. Va bene, allora magari sei, che ne so, una piantina aromatica, come il rosmarino, il basilico, la maggiorana.
1: Per tutte le clorofille, no.
0: Ah, va bene, non ti arrabbiare.
1: Ti ripeto la mia filastrocca.
0: Sì, va bene.
1: Magari stavolta ci azzecchi.
0: Va bene, dimmi.
1: Sono verde, bianca e d'oro.
0: Sì.
1: Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer. Il mio nome è proprio Flora.
0: Ah, forse ho capito. Sei un fiorellino, giusto?
1: Ci stai andando vicino.
0: Vedi? Vabbè, del resto, per fare tutto ci vuole un fiore. Lo dice anche la canzone.

0: Ma che brava che sei, Flora! Eh sì, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di Flora, la nostra voce dal mondo vegetale, che oggi ci ha raccontato che cosa le sussurrano gli alberi, giusto?
1: Per mille cortezze, I miei amici sono molto molto preoccupati.
0: E hanno ragione, noi siamo d'accordo, perché le aree verdi, dove possono crescere in libertà, sono sempre più piccole, e questo non è un solo problema per gli alberi, lo è anche per noi umani, perché gli alberi ci danno tanto ossigeno che noi respiriamo. Per questo sono importantissimi. Ma toglimi una curiosità, Flora. Visto che tu sei una piantina, anzi no, un fiorellino, come fai ad avere tutte queste informazioni dal mondo vegetale? Cioè, che fai? Vai da un parco all'altro, da un bosco all'altro? Come funziona?
1: Ho i miei informatori. Ti ricordi? Te l'avevo già detto.
0: Ah, sì. Sì, è vero. E se non sbaglio sono...
1: Gli uccellini.
0: Sì, sì.
1: I merli. I fringuelli, i passerotti, che svolazzano di qua e di là e mi raccontano sempre tutto. Te l'ho già detto.
0: È vero. E magari ogni tanto si posano sulle tue foglioline?
1: Non possono. Io sono troppo leggera e piccolina. Ma adesso scusami, ti devo salutare. Ciao, verdeggiando. Ciao, alla prossima.
0: Ciao. Ciao, Flora. Ma che strano tipo questa Flora, bambini, che dite? E poi ogni volta che cerchiamo di capire chi è esattamente, sfugge, non ce lo dice. Però un pochino qualche cosa abbiamo capito, perché sappiamo che è un fiorellino. Beh, io spero proprio che torni a trovarci, così scopriremo altre meraviglie dal mondo vegetale e sapremo qualcosa in più su di lei. La nostra puntata finisce qui. Prima di tutto voglio ringraziare Emanuela Grippi, che sussurra le piante ed è amicissima di Flora. E poi un grazie a Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende piene di ritmo e di divertimento tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super gigantesco abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà. E sai perché?

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Benvenuti! Come state? Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
2: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: E naturalmente misteri da risolvere! Andrea? Andrea, ma cosa stai facendo?
2: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
1: Vai.
2: E... Appa!
1: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
2: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
3: Misterio!
0: Buongiorno, amici!
1: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
0: In spiaggia, naturalmente.
2: Ma come in spiaggia?
0: Sì, certo. Anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
1: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio. E ci stanno ascoltando i bambini.
0: Oh, sì, che emozione. Ciao, bambini. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi. Misteri che più misteri non si può. Misteri...
1: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
0: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
0: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
2: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
1: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
2: Ecco laggiù il parco, e siamo arrivati!
1: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. E si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
2: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Vedi qualcosa?
2: Sì, ecco, l'ho trovato!
1: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
2: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
1: Non è il momento.
2: Sì. Però sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
1: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
2: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
1: Avviciniamoci piano piano.
2: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
1: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
2: È vero, io provo a bussare.
1: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
4: Chi è?
2: Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
4: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave e arrivo da molto lontano.
1: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
4: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
2: Sono così carini a quell'età.
1: Cosa ti ha portato sulla Terra?
4: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
2: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
1: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
4: Va bene, seguitemi allora!
1: Iridella!
5: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
1: Sì, non vedo l'ora! Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
5: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
1: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
5: Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella a saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi, ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo, la temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea, stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi, vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende.
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi.
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo.
0: È vero, siamo su una specie di ascensore. Tieniti forte, Andrea.
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città.
2: È incredibile, guarda Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti. Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi, bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marziacanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marziacanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Ah, di quel tipo che non sa giocare a marziacanestro.
3: Noi siamo Crick e Scrick e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare Scrink e Crick, come si chiamano?
0: Scrick e Crick.
1: Ah sì, Crick e Crick. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro. Raddrizzo le ginocchia e salto.
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo. Ora prova tu, Bling. Fai come ho fatto io.
2: Va bene. Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto. Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io. Dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto.
5: Canestro, evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marziacanestro!
3: Sì, è vero. Scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo! Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci!
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Scrick e Crick.
1: E lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi. Missione compiuta?
1: Sì, Iridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero!

0: Fazi e Peluche. Siete sempre voi i nostri amici e le nostre amiche più grandi. Io sono Armando e con me ci sono i miei fantastici amici Lella la Pecorella.
1: Eccomi qui e benvenuti a tutti.
0: E Lallo il Cavallo.
2: Ma ciao a tutti. Voglio dirvi subito che ho avuto un'idea grandiosa.
0: Quale?
2: Collezionare stelle.
1: Wow, bello. E come si fa?
2: È semplice, Lella. Si osservano bene e quando cadono si seguono e si vanno a prendere.
0: Ma Lallo...
2: No, Armando, dai, non puoi dirci di no. Ti prometto che non facciamo tardi, eh.
0: No, ma io volevo...
1: dai, Armandissimo, Lallo ha avuto una buona idea. Ce la lasci fare? Possiamo andare stasera?
2: Dai, no, sì, ci portiamo dei grandi sacchi per mettere dentro tutte le stelle che troviamo.
1: No, e quanto sono grandi le stelle?
2: Non lo so, più o meno quanto un'arancia, al massimo un pompelmo.
0: Lallo, Lella, io non vorrei deludervi, però le stelle sono davvero molto, molto, molto, molto grandi e molto, molto, molto lontane.
1: Davvero? Ce la faremo a reggerle?
0: Non credo, è che...
2: Ma oh, fiore, è tanto una stella.
0: Ecco, questo è più facile.

0: siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids e questa è una puntata di
1: Big Bang. Stella, stellina, la notte si avvicina e noi andremo a caccia di stelle. Dai, Lallo, proviamoci.
2: Speriamo di trovarne tante. Ci voglio decorare tutto il soffitto.
0: Ma scusami, Lallo, ma come pensi di trovare queste stelle?
2: Allora, mi porto un cannocchiale e quando ne vedo cadere una, la seguo e me la vado a prendere.
0: Ah, e tu pensi che sia così facile?
2: Ah, non so per gli altri, ma molestamente per me lo è.
0: No, molestamente non è... Modestamente volevi dire. Modestamente per te è facile, giusto?
1: E perché Armando non lo è?
0: Allora, dunque, vorrei provare a spiegarvi come stanno le cose.
2: Allora, stanno così. Non le hai viste anche tu le stelle cadenti? Dai,
0: sì,
2: non hai espresso un desiderio?
0: Sì,
2: allora, io ho chiesto di trovare una torta panna e cioccolato.
0: Figurati. Ma Lallino, allora, se tu vuoi andare a caccia di stelle e passare una notte senza dormire al freddo e al buio, fai pure.
1: Lallo, forse dovremmo ascoltare Armando.
2: Va bene, Ufi, però io ci vado lo stesso.
0: Allora, le stelle che noi chiamiamo cadenti in realtà non sono vere e proprie stelle.
1: Oh, e allora che cosa sono?
0: Sono dei pezzi di stelle, dei piccoli corpi celesti, potremmo chiamarli così.
2: Ma lo vedi che non sai molto di stelle? Le stelle sono gialle, dai, non celesti.
0: No, va bene, ma si dice stelle celesti perché provengono dal cielo e sembrano gialle, ma non lo sono affatto.
1: Ma perché fanno tutta quella luce quando cadono?
0: Perché a contatto con l'aria della Terra bruciano e bruciando lasciano una scia luminosa, un po' come un fiammifero acceso che si spegne piano piano.
2: Oh, e bruciano tutte?
0: Beh, a volte restano dei pezzettini e se questi pezzettini riescono ad arrivare sul nostro pianeta, sulla Terra, si chiamano meteoriti.
2: Bello! Andiamo a caccia di pezzettini di stella!
1: Sì, viva i meteoriti!
0: No, ma è quasi impossibile capire dove andranno a finire. C'è una bella canzone di Pinocchio che parla di una stella che cade. Provate a prendere quella!

0: E siamo sempre noi, qui, quelli di Big Bang, su Rai Radio Kids.
1: Allora Lallo, se dobbiamo passare la notte all'aperto, ci dobbiamo organizzare.
2: La notte? Vuoi dire che dobbiamo stare fuori tutta la notte?
1: Sì, dobbiamo aspettare che le stelle cadano e poi le dobbiamo andare a cercare. Ci vorrà del tempo.
2: Ma io la notte ho sonno, devo dormire.
0: Non ti preoccupare Lallino, non viene molto da dormire quando sei in un bel sacco a pelo, all'aria aperta, al freddo.
2: Non sa qualcosa? No, io sono allergico al pelo, che non sia il mio,
0: Ma Lallo, sacco a pelo vuol dire che ti ci infili dentro, proprio come un sacco. Ma non è fatto di pelo, è fatto di un tessuto che tiene al caldo e ti ripara.
1: E dove si mette?
0: Ci si può stendere su un prato, così magari sotto la terra è più morbida.
1: Su un prato? E se mentre sono stesa mi entrano le formichine nelle orecchie, io ho un po' paurina delle cose che strisciano.
0: Questo in effetti potrebbe anche succedere.
1: Io amo le formiche, ma odio quando mi vanno nelle orecchie.
2: Sì, io non riesco a dormire con la formica che mi passeggia sul muso.
0: Ma infatti non dormirai, Lallo.
1: Allora possiamo restare in piedi.
2: Oh, mi toppino! Io non voglio dormire in piedi.
0: Vi dovete decidere: o andate a caccia di stelle oppure dormite comodamente nel vostro lettino.
2: Idea! E se togliessimo il soffitto alla casa?
1: Bello! Così ce ne stiamo comodi nei nostri lettini a guardare il cielo e ad aspettare che le stelle cadano. Lallo, sei un genio.
2: Sì, grazie, lo so.
0: È solo che non si può togliere il soffitto a una casa, a meno che non sia come quello della famosa canzone.

0: eccoci qui, siamo sempre noi, l'allegra banda di Big Bang, con Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
0: Che vogliono andare a caccia di stelle.
1: Senti Lallo, forse per stasera potremmo solo guardare le stelle senza andarle a cercare.
3: Uffi, però volevo almeno una stellina piccola piccola da tenere sul comodino.
0: Beh, devo dire che osservare il cielo stellato è una cosa meravigliosa. E questo lo sa anche un bambino, anzi, una bambina che si chiama Beatrice, che abita a Milano e sostiene che le piacciono le stelle perché per lei sono un segno di speranza. Che bella immagine, Beatrice. Brava, e continua a lasciarci i tuoi messaggi al numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726. Allora, armadissimo e Lella,
0: sì?
3: Mi avete convinto. Stasera guardiamo solo le stelle. Però domani le andiamo anche a cercare,
1: mm-hmm. Anche per guardarle dovremo stare svegli per un po'. Pensi di farcela a non addormentarti, Lallo?
3: Ecco, chi credi di avere a che fare? Beh, certo, qualche buon pasticcino aiuterebbe.
0: Beh, devo dirvi che guardare le stelle è davvero qualcosa di meraviglioso. Però magari si può fare in compagnia di mamma o papà o tutti gli amici, distesi su un prato, sul terrazzo di casa. E anche nei propri sogni.
1: Cosa sta facendo Lallo?
0: Beh, sta russando perché sta dormendo e chissà che non veda davvero le stelle. Va bene, io vi saluto, saluto te Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao a tutti, vi saluto piano piano così non svegliamo Lallo e noi ci rivediamo prestissimo per un'altra grande puntata di Big Bang. Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No, il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crude.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crude.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crudo! Cosa blateri?
0: No, niente, maestà. Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Starspec, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. Ha! All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima, no, ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adel, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Kot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. Insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. Lo slalom canino. Che brutto. Oh no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao a tutti e benvenuti all'ascolto di questo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
4: Ave Armando.
3: Poi là. Lallo.
5: Ave Armandissimus.
3: No, ma scusate, fatemi capire, ma mi state salutando come facevano gli antichi romani?
5: Ma noi siamo antichi romagnoli.
3: No.
4: Ave Armandissimus, mi presento, sono sì. Lella Drusilla.
5: Ah. Io sono Caio Lallus Cavallus, modestamente.
3: Bene, bene. E allora oggi abbiamo due personaggi importanti che vengono direttamente dall'antica Roma. E questa novità mi fa venire voglia di riascoltare una nota canzone sui sette re di Roma.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, detta anche Lella Drusilla, e Lallo, che oggi è Caio Lallus Cavallus.
1: E Armandissimus!
0: Ecco, ecco, e a questo punto sono sicuro che anche i bambini, come me e del resto, si staranno chiedendo: ma come mai Lella e Lallo si sono trasformati in due antichi romani?
1: Ecco, vedi, Armandissimus, dobbiamo mettere in scena uno spettacolo teatrale per i cuccioli della fattoria. Ah. Il titolo sarà Un giorno nell'antica Roma.
0: Ah, però, complimenti. Allora, sapete tutto su questo periodo importantissimo della nostra storia?
2: Ma certissimus, noi siamo maximi espertissimis.
0: Ah, perfetto, Lallus, Caio e poi Cavallus.
2: Cavallus.
0: Allora, saprete sicuramente rispondere al quiz di oggi.
1: Sì!
0: Molto bene, allora vi do tre possibilità per rispondere alla seguente domanda: come si chiama la casa degli antichi romani? Palazzonis, Catapecchius o Domus?
2: Io la so. Non è vero, Armando, non la so.
0: Ma come no? Dai, Lallo, Caio, Lallus, Cavallus.
2: Presente.
0: È semplicissima.
1: Mi sa che dobbiamo imparare ancora molte cose sui romani.
0: E va bene, Lella Drusilla. Vedremo se saprete la risposta alla fine della puntata. Ma adesso direi di ascoltare uno dei messaggini che i nostri amicissimi ci mandano al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo.
4: Ciao Lella, mi piace tanto ascoltare Radio Kids. Mi ascolto sempre. Ciao, sono Leonardo. Ciao.
0: Ciao Leonardo!
1: Grazie Leonardo!
0: E anche voi, mi raccomando, mandateci il vostro messaggino, raccontateci tutto quello che vi pare e vi piace. Qualunque cosa, se siete allegrissimi, se oggi siete un po' tristini o anche arrabbiati, insomma, confidate tutti i vostri pensierini. Oppure potete dirci se vi piace qualche materia a scuola o se qualcuna non vi piace. Per esempio, la storia vi piace? Visto che oggi noi siamo catapultati nell'antica Roma grazie alla presenza di Lallus Caio Cavallus e Lella Drusilla. E allora, torniamo nell'antica Roma e parliamo un po' di cibo. Sapete cosa mangiavano i romani?
2: Ah, questa è la sua, Armandissimo. I cioccolatini con la panna.
1: Ma Lallus, a quel tempo i cioccolatini non esistevano.
0: Eh sì, Lella Drusilla ha ragione, Lallus Caio Cavallus. Perché la pianta di semi del cacao, da cui per l'appunto si ricava la cioccolata, è arrivata in Europa tanti secoli dopo, dall'America precisamente.
2: No, ma dove?

0: Deve essere molto triste un mondo senza cioccolata, eh?
1: Ma non lo so, perché sulle tavole dei patrizi, cioè delle famiglie dei romani, insomma, dove non mancava quasi nulla, c'erano dei cibi incredibili. Per esempio, lo struzzo bollito.
2: Oh no, povero struzzo!
1: Oppure fenicotteri conditi con datteri? O carne di ghiro?
0: No, ma non voglio essere un patricius, cioè non voglio mangiare ghiri, no.
1: Va bene, allora veniamo a qualche cosa di più vegetariano. Ah. Che ne dite delle rose in fricassea?
3: Ah, questa ricetta mi piace!
1: E che ne direste se vi proponessi il garum, una salsa a base di pesce marcio?
0: No! Armadissimus! Ma tu ci stai prendendo in girum!
1: No, è la verità, Lallus Caio Cavallus. E comunque i romani meno ricchi, cioè non i patrizi, mangiavano cibi molto più semplici. Mangiavano pane, olive, uva, pesce.
0: Biada, carotine, lattuga.
1: Ecco. Adesso però è arrivato il momento di ricordarvi il quiz di oggi. A voi e alle bambine e ai bambini che ci ascoltano a casa, che ha sempre per tema l'antica Roma. E la domanda è: come si chiama la casa degli antichi romani? Palazzonis, Catapecchius o Domus? La risposta vi verrà servita su un piatto d'argento dopo questa canzone.

0: Ma che bella questa canzone, ve lo ricordate il film con il Fortuna Drago?
1: Bella, Armandissimus!
0: Ave pueri, siamo sempre in compagnia di Lallus Caio Cavallus e Lella Drusilla, che metteranno in scena uno spettacolo dedicato all'antica Roma nella loro fattoria, dove spesso trascorrono un po' di tempo insieme. Tra l'altro dovete sapere che i romani amavano molto assistere a giochi sportivi come ad esempio la corsa delle bighe.
1: Sì, i cavalli dovevano correre in quelle piste pericolosissime, in mezzo alla polvere, con quei cattivi che usavano la frusta. No, Armandissimus, non ci voglio nemmeno pensare.
0: Hai ragione, Lallo, però c'erano anche altri spettacoli di moda, come per esempio i combattimenti tra i gladiatori oppure le lotte con gli animali feroci, pantere, leoni, tigri.
2: Simpatici gattoni erano tenuti prigionieri nelle gabbie, poverini.
1: Sai cosa ti dico, Lella Drusilla? Non mi sarebbe piaciuto per niente vivere nell'antica Roma.
3: Neanche a me, Caio Lallus.
0: Va bene, forse non avete torto, però i romani spesso frequentavano le terme, dove facevano bagni pubblici, rilassandosi nelle piscine d'acqua calda, chiacchierando e insomma passando e trascorrendo amabilmente il tempo.
1: Ma che bello stare in panciolle male terme!
0: Visto che adesso, caro Lallus Caio Cavallus, hai detto panciollem, vorrei chiederti come si chiama la casa degli antichi romani. E rispondetemi anche voi da casa, e anche tu, Lella Drusilla. Le possibilità sono tre: Catapecchius, Palazzonis, Domus, e la risposta è... Domus! Sì, le domus erano delle case molto grandi, avevano una vasca o fontana al centro e alcune, pensate, già nell'antica Roma avevano il riscaldamento grazie a un sistema di tubi sotterranei dove circolava l'acqua calda.
1: Bello! Io voglio una domus ben riscaldata, grazie!
3: Lallus, intanto dobbiamo andare a ripassare un po' la storia.
1: Giusto, Lella Drusilla, andiamo! Ave, bambini!
3: Ave!
0: Ciao. La nostra puntata finisce qui e io ringrazio Barbara Cinquatti, che si diverte a giocare con la storia in compagnia della nostra Lella. Grazie a Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo. E grazie ancora a Lorenza Cingoli, che non smette mai di scrivere. E poi un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che dà ritmo a tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: te ne vai, bel bel.
1: Ma Pinocchio, ehi, dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento.
0: Ehi,
1: Pinocchio,
0: ti delle tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: andrai Pinocchio!
0: Hai di veleno, scarozzerai la vita

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Amanti del bricolage, del maquillage e del decoupage, usufruttuari di forbici a punta tonda, consumatori di foglie A4, fotografi di ritagli di giornale lasciati a sonnecchiare sui braccioli di casalinghi, divani assuefatti dal calore dei vostri pantaloncini, questa puntata è per voi.

Solitamente è questo il momento in cui il vostro vicino di casa viene a chiedervi di abbassare il volume dello stereo e voi gentilmente gli dite: beh, guardi, perché non si unisce a me invece e non balliamo insieme Rhythm is a Dancing? DJ, Pyjama Party!

0: Pazzi e Peluche, ciao, benvenuti a questa nostra nuova puntata del favoloso Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando Traverso, ma oggi è qui con noi la verdeggiante, rigogliosa piantina, fiore di camomilla, Flora!
1: Ciao a tutti, margherite, violette, giacinti, roselline e gelsomini.
0: Ma che bello questo tuo saluto floreale! Che cosa ci racconti di bello oggi, Flora?
1: Mi sto preparando per andare a una festa.
0: Ah, magnifico! E dove?
1: A casa della mia amica Ida.
0: E chi è Ida? Scommetto che è un fiorellino come te.
1: Ma no, arrampicando! Ida è una bambina.
0: Vabbè, mi chiamo Armando, ma parlami di questa Ida, come l'hai conosciuta?
1: Beh, allora, per tutti i petali, tra noi fiorellini,
0: sì?
1: Ida è molto famosa.
0: Ah.
1: Perché organizza sempre delle feste divertentissime, dove noi fiori possiamo ballare il valzer.
0: Ma che bello!
1: Pa, pa, pa, pa, pa.
0: Ma dai! Ma non pensavo che a voi fiori piacesse ballare. Di solito state ferme sugli steli.
1: Sì, noi adoriamo il ballo invece.
0: E allora, danziamo anche noi con Flora, volteggiamo, ascoltando il valzer dei fiori.

0: Bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra favolosa piantina di camomilla Flora e di...
1: Rampicando!
0: Ma dai Flora, lo fai apposta, in realtà lo sai benissimo come mi chiamo.
1: E va bene Armando, però Rampicando sì? Mi diverte di più.
0: Diverte un po' anche me, devo dire la verità. Ma senti, torniamo alla notizia di oggi. Allora, cioè ti stai preparando per andare al ballo della tua amica Ida.
1: Non vedo l'ora di cominciare le danze.
0: Ma quindi Ida ha un giardino?
1: No, noi ci ritroviamo nella sua cameretta.
0: No.
1: E a volte anche i suoi giocattoli ballano con noi.
0: Ma aspetta un attimo, Flora, mi sta venendo in mente una storia, anzi, una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen.
1: Non lo conosco.
0: Beh, Andersen ha scritto I fiori della piccola Ida e in questa fiaba si parla proprio di un gran ballo di fiori.
1: Insomma, non mi credi.
0: Ma come no? Ma certo che ti credo, perché in questa storia di notte i fiori si risvegliano e si mettono a danzare.
1: E poi non balliamo solo il valzer.
0: Ah.
1: C'è un bravissimo Giglio Giallo che suona il jazz al pianoforte.
0: Un Giglio che suona il jazz? Ma è fantastico!
1: Pensa Rampicando, al ballo arrivano anche i fiori dei giardini pubblici.
0: Ma dai!
1: Eppure le rose del palazzo imperiale.
0: Non ci posso credere! E Ida che cosa fa? Si diverte con voi?
1: No! Lei dorme nel suo lettino.
0: Ah.
1: Noi fiori aspettiamo e appena si addormenta, zumpappa, zumpappa, noi ci mettiamo a ballare.
0: Ma che bello! E allora alleniamoci anche noi con il valzer ascoltando un'altra canzone molto famosa.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in questa specialissima puntata in compagnia mia, Armando Traverso, e della nostra Flora, il fiorellino che ci racconta storie interessantissime dal mondo vegetale.
1: Grazie, Armando.
0: Mi chiamo Armando. Comunque, pensate, bambini, oggi Flora ci sta raccontando un fatto davvero straordinario, ovvero i fiori ballano e si danno appuntamento nella cameretta di Ida, una bambina che ama particolarmente tutti i fiori del mondo.
1: Però prima di cominciare a ballare, aspettiamo sempre che la piccola si addormenti. E naturalmente sono io a cantarle la ninna nanna.
0: Eh beh, certo, tu sei un fiorellino di camomilla e sei una vera esperta di sonno e di sogni.
1: La vuoi sentire la ninna nanna che canto per Ida?
0: Ma certo, spero però di non addormentarmi anche io, eh?
1: Fa così.

0: una ciambella.
1: Mi ero addormentato.
0: Sì.
1: Ma dimmi una cosa, Flora, ma tu sei sicura che Ida non vi abbia mai sorpresi mentre vi scatenate nelle danze?
0: Ma no, dorme sempre come una marmotta.
1: Sarà, perché nella fiaba di Andersen a un certo punto Ida si sveglia e vede tutti i fiori che volteggiano nella sua stanza.
0: Una volta è successo, in effetti, ma io le ho subito soffiato un po' della mia polvere magica e si è riaddormentata.
1: E scommetto che il giorno dopo ha pensato di aver sognato.
0: Per tutte le clorofille!
1: Che succede?
0: Tra poco comincia il gran ballo dei fiori! Devo andare!
1: Va bene, Flora, però torna qui al più presto, d'accordo?
0: Tornerò, promesso! Ora vado, volteggio, vado con il vento!
1: Ciao, Flora! Ciao! È proprio una piantina simpatica, eh? Chissà quanti bei sogni riuscirà a soffiare con i suoi fiorellini di camomilla. E chissà se riuscirà a coccolare nel sonno la piccola Ida. Comunque, sono sicuro che tornerà a trovarci per raccontarci ancora qualche altra incredibile storia direttamente dal mondo vegetale. E noi l'aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui. Prima di salutarci, voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

coi nonni gioco a bingo. D'estate andiamo al parco. Bici, pallone, arco. La baby si

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi eroi, esploratori, avventurosi e curiosi di tutte le età, un super buongiorno radiofonico e un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: E ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissima.
0: Allora, siete pronti come al solito per viaggiare indietro nel tempo? Oggi attraverseremo i secoli e arriveremo al tempo della notte dei tempi.
2: Questa notte deve essere molto buia perché non la vedo,
1: È davvero così lontana?
0: Lontanissima, Lella. Pensate a quel tempo. Secondo la leggenda, sulla Terra abitavano i giganti.
2: Bello, i giganti gigantosi!
0: Eh sì, e non solo, perché in giro era pieno di vulcani infuocati. Ed è proprio lì che sono nati i Campi Flegrei, una zona che si trova a nord della città di Napoli.
1: Armando!
0: Dimmi, Lellina.
1: Ma cosa vuol dire Flegrei?
0: Flegrei vuol dire ardenti. Infatti ancora oggi nei Campi Flegrei si trovano moltissimi crateri e dei soffioni di aria calda e anche tanti laghetti vulcanici.
1: Che posto strano!
0: Beh, sai, è una zona molto affascinante, eh? Si sente poi anche una fortissimo odore di zolfo.
1: Ah sì?
0: E da quelle parti sono ambientate tantissime leggende. Ne volete sentire una?
1: Sì!
0: E allora, oggi parliamo di titani, ma c'entra anche Zeus, il re degli dei. Allora, ascoltiamo una canzone e poi si parte.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lellina.
1: Eccomi qui!
0: Lallino.
2: E Armandissimo!
0: E anche oggi stiamo viaggiando nel tempo e nello spazio. Siamo in Campania, più precisamente nei Campi Flegrei, in un tempo molto lontano, quando in quella terra c'era una vera e propria stirpe di giganti, i Titani, che erano anche un po' malvagi.
1: Tanto, tanto, tanto malvagi?
0: Lellina, più che altro erano enormi e dotati di una forza straordinaria. E uno di loro, Oceano, era fatto d'acqua e scatenava continue tempeste. E poi c'era Atlante, che sosteneva tutto il cielo con la forza delle sue braccia, e Rea, una gigantessa che riusciva a sollevare massi enormi come montagne, e tanti, tanti altri.
2: Oh, Metapino, meglio stare lontani da questi titanoni.
0: Non hai tutti i torti, Lallo. Infatti, un giorno scoppia una terribile guerra tra Zeus e i Titani.
1: Ma i Titani erano troppo forti.
0: È vero. Se pensi che per arrivare in alto fino all'Olimpo, dove si trova la dimora di Zeus, a loro basta appoggiare una sopra l'altra tre montagne.
2: No, ma tipo una montagna panino.
0: Sì, e quando Zeus vede che i Titani salgono verso l'Olimpo, monta su tutte le furie e comincia a lanciare dall'alto una scarica di fulmini. Ora vedrete, Titani!
1: I Titani cosa fanno?
0: Continuano a salire. Anzi, anche loro rispondono alle saette di Giove scagliando delle pietre infuocate, finché Zeus, arrabbiatissimo, non decide di farsi aiutare da...
1: Da?
0: Ercole.
2: Ah, il forzutone!
0: Proprio lui, Lallo, il più famoso tra tutti gli eroi. Ma Ercole da solo non bastava ancora. E così anche lui si fa aiutare dai ciclopi, i giganti con un occhio solo, eppure dagli ecatonchiri.
2: Ma chi sono questi ecotapiri?
0: Allora, gli ecatonchiri erano giganti dotati di 100 mani che vivevano rinchiusi in una caverna. E fu proprio Zeus a liberarli. E così i gigantoni diventarono suoi fedeli alleati.
2: Ha, era furbo Zeus!
0: Certo, perché con tutte quelle mani gli ecatonchiri riuscivano a scagliare centinaia di pietre una dietro l'altra. E così, a forza di pietroni sulla zucca, della forza di Ercole e delle saette scagliate da Giove, i Titani cominciarono ad arretrare e alla fine dovettero arrendersi.
2: Yuhu! Abbasi, Titani! Viva Zeus!
1: Ma Armando, non ho capito, cosa c'entrano i Campi Flegrei?
0: Beh, i Campi Flegrei sono nati proprio durante la battaglia di Zeus contro i Titani. Ti ricordi che dicevamo che i Campi Flegrei hanno tanti buchi e tanti crateri? Ecco, quelli si sono formati a forza di pietre gigantesche che venivano scagliate dai Titani.
1: Ma sarà vero?
0: Beh, non lo sappiamo, le leggende però ci dicono sempre qualcosa di vero. Per esempio, i Titani potrebbero essere le forze della natura, in particolare i vulcani, che spaventavano tanto i popoli antichi. E adesso, che ne dite di un po' di musica?
2: Sì!

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Kids, bentornati a Big Bang per questa puntata speciale dedicata a un luogo leggendario, i Campi Flegrei vicino Napoli. Allora, Lallo Lella, dovete sapere che ancora oggi quel posto è molto visitato. Si chiama Solfatara.
1: Davvero?
0: Sapete perché questo nome?
1: No.
0: Perché c'è una fortissima, posso dirlo, puzza di zolfo. Ma non solo, bisogna stare molto attenti, perché se andate vicino a questi laghetti o a questi piccoli crateri, c'è una temperatura altissima. E voglio raccontarvi a questo proposito una cosa molto curiosa.
1: Dai, dici.
0: Quando sono andato a visitare la Solfatara, sono diventato amico del custode, il quale ad un certo punto mi dice: è ora di pranzo, ti andrebbe di gustare un buon pesciolino? E io dico: ma certo, perché no? E allora lui scava una buca vicino a uno di questi laghetti, più circa 20 centimetri, ci mette dentro un pesciolino avvolto nella stagnola, aspetta 10 minuti, poi tira fuori il pesciolino ed era proprio cotto. Ed era buonissimo.
2: Ma bella, buon appetito.
0: Bene, che ne dite adesso di ascoltare un bel messaggino?
1: Sì.
0: E allora sentiamo.
3: Ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando. Ti ascolto sempre alla mattina quando faccio colazione. Sono Nicola da Treviso.
0: Ma ciao Nicola, ma grazie che ci ascolti la mattina quando fai colazione. Che bello, ne siamo super felici.
2: Bello, bello, grazie.
1: Grazie Nicola.
0: E allora vogliamo ricordare a tutti quanti il nostro numero WhatsApp?
2: Sì, 347-411-2726.
0: E allora appuntamento ad una prossima puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao.

That's why coffee's for grown-ups.

Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà.

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

No, we're done.

0: ovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitano per il tè.
2: Super sali, fragilistico e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super sali, fragilistico e spiralitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragi cali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non
4: senza
3: credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare.
4: Udite.
0: Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio,
0: sì.
5: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidocious.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno bambini e buongiorno bambine. E buongiorno anche a quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo stati, i bambini. E io sono Francesco Carofiglio e oggi vi parlo del mio ultimo romanzo che ho scritto e illustrato, che si intitola Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Mi sono chiesto spesso da bambino, anche da adulto, cosa accade di notte nelle biblioteche, quando le luci si spengono e le persone vanno via. Ecco, e proprio facendomi questa domanda, un giorno mi è apparso quel topo. Camillo è un archivista, vive nei sotterranei della grande biblioteca, restaura i volumi, salva i classici dell'infanzia, dalla dimenticanza, dall'abbandono. E in quel mondo misterioso un giorno viene risucchiata Nina, cadendo in una botola, proprio come Alice, seguendo il suo bianconiglio. Nina è una bambina intelligente, curiosa, ed estate vorrebbe essere al mare, come tutte le sue amiche, ma qualcosa non sta funzionando nella sua famiglia, tra suo padre e sua madre, quindi le tocca stare dai nonni, in città. È proprio il nonno a portarla con sé nella grande biblioteca, ed è proprio lui a consigliare a Nina di leggere un romanzo che si intitola Il giardino segreto, un romanzo che era molto amato anche dalla sua mamma. Nina non lo sa, ma in quei giorni succederanno delle cose straordinarie, proprio grazie a quel libro e soprattutto grazie a Camillo, che la accompagnerà dentro il mondo delle storie, dove l'immaginazione e le parole a volte possono diventare la cura. E il resto non ve lo dico però. Vi auguro una buona lettura. Ciao.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

sia stato. Non si sa, forse quelli della mano.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti! Un grande saluto radiofonico da me, Armando, e sta per cominciare questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Con la nostra Lellina!
1: Ciao Armando!
0: E il nostro Lallo!
2: Ma ciao, grandissima!
0: Allora, c'è qualche cosa di bello che mi volete raccontare? Sono curioso e contento di essere qui con voi.
1: Sì, ho una cosa davvero bellissimissimissimissimissima da dirti.
0: Oh, super. E allora dai, non tenermi sulle spine, Lellina, vai.
2: Ma sei caduto su porco spina, Armando? Su cactus? Su riccio di mare? Oh, poverino.
0: No, ma no, Lallo. Nessuno, ma figurati. Ah. Ma perché mi chiedi questa cosa?
2: Hai detto che sei sulle spine.
0: Ma quello è un modo di dire. Si dice quando uno è molto curioso di sapere qualcosa e non vuole aspettare. Lella ha detto che mi vuole raccontare una cosa bellissima e io sono ansioso di sapere di cosa si tratta.
1: Allora te la dico subito.
0: Dai.
1: Lalle ed io siamo stati invitati in montagna dalle mie amiche caprette.
0: Ma è una cosa molto bella, una bella notizia. Poi io adoro la montagna, lo sai, la montagna è meravigliosa.
1: Già.
2: Sì, ci hanno invitati sulle dinamiti.
1: Davvero? Ma c'era scritto così sull'invito.
2: Oh,
1: ma non è pericoloso. La dinamite è quella cosa che esplode.
0: Sì. No. Io ho capito. Scusami, è vero, Lellina, è vero, la dinamite è un esplosivo, ma però io sono sicuro che Lallo intendesse dire Dolomiti, non dinamiti. Le Dolomiti sono proprio una catena montuosa delle Alpi. Tra l'altro ci sono dei paesaggi stupendi e sono perfette per le camminate, per sciare, andare in slitta, arrampicare, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Mi sembrava strano che le mie amiche mi invitassero in un posto pericoloso.
0: Sì.
1: Ci hanno anche mandato un elenco di cose da portare in montagna.
0: Ah, bene, vedi, è importante, sai, perché se non si conosce bene la montagna si rischia di fare qualche sciocchezza, per cui ci vuole qualcuno che ti aiuti a fare i bagagli.
2: Però le tue amiche caprette sono un po' strane. In quella lista ci sono delle cose che non capisco a che cosa servono.
0: Davvero, Lallo? Allora facciamo così, ci ascoltiamo subito un messaggino, sai, quelli che ci mandate voi, che ci ascoltate, ci fanno un sacco piacere, quelli che mandate al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: E dopo aver ascoltato il messaggino, vediamo la lista di cose che vi hanno mandato le caprette e magari scopriamo insieme di cosa si tratta.
3: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Valentina, io ho 6 anni e vivo nella Germania.
0: Wow,
3: potete per favore mettere il gatto mascherato. Ciao
0: Valentina di 6 anni che vive in Germania. Ma certo che ti mettiamo la canzone del gatto mascherato, che bello. E allora, dunque, continuate a mandarci i vostri messaggi perché ci fanno un sacco piacere. E poi avete sentito, da qualunque parte voi siate potete registrare, mandarcelo e noi lo facciamo sentire alla radio. Ci potete chiedere quello che volete, oppure raccontare barzellette, parlare di libri che avete letto, dei viaggi che avete fatto, tutto quello che volete. Ma a proposito di viaggi, Lella e Lallo, come avete ascoltato sino ad ora, sono stati invitati sulle Dolomiti.
1: Esatto, e io sono prontissimissimissima. Ho già messo in valigia tutto quello che le mie amiche caprette mi hanno scritto di portare.
0: Oh, mentre tu, Lallo, mi dicevi che hai avuto un po' di problemi con le cose che ti hanno segnalato.
2: Sì, Armando, perché ci sono scritte cose strane. Oppure è stato il succo di mele che ho fatto cadere sul foglio. Ah, perché alcune parole non si leggono quasi più.
1: Lallo, l'hai messa la giacca a vento con il cappuccio foderata di pelliccia?
2: Il cappuccio? La pelliccia? Ma io avevo capito, una giacca col tappuccio foderata di salsiccia. Ho piegato tutta la mattina a trovare il tappuccio.
0: Ma Lallo, ma dai. No, ma... Allora Lallo, ti spiego. In montagna il tempo cambia all'improvviso e può cominciare a piovere, a nevicare, tirare un vento freddo, per cui serve sempre avere una giacca con il cappuccio e poi è importante che sia foderata, sai, con quelle pellicce sintetiche che tengono caldo. Ma che cosa te ne fai di un tappuccio foderato di salsiccia?
2: Pensavo che servisse per lo spuntino dopo la passeggiata.
0: Vabbè, devo dire che per questo non hai torto, perché magari dopo la passeggiata in montagna una bella cioccolata calda o una bella fetta di strudel ci vogliono.
2: La cioccolata, lo strudel, buono. Questa montagna si fa ogni minuto più interessante.
0: È vero. E poi a pranzo o a cena ti puoi gustare un bel piatto di cani Ederli.
2: I cani Ederli? No, io sono contrario a mangiare i cani Ederli, poveri cagnolini.
1: Lallo, i cani Ederli sono delle specie di grossi gnocchi.
0: Vero, sono dei buonissimi gnocchi di pane che si fanno al sugo o in brodo. Dunque, proseguiamo con la lista, Lallo. Che cos'altro hai trovato?
2: Ah, aspetta, allora, dunque, sciarpa,
0: sì,
2: cappello,
0: giusto,
2: guanti, corda, i mosconi. Guarda, è tutto qua, è tutto il giorno che cerco di acchiappare i mosconi, però
0: ma
2: volano
0: no,
2: da ogni parte, non si fanno prendere.
1: Ma a cosa ti servono i mosconi? Nella mia lista non c'erano scritti.
0: Sì, anche a me sembra molto strano. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone, proprio quella che ci ha chiesto Valentina, il gatto mascherato, e poi cerchiamo di risolvere il mistero.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E noi stiamo parlando di una gita sulle Dolomiti che tra poco faranno Lallo e Lella, perché sono stati invitati proprio dalle amiche caprette di Lella.
1: Già, già.
0: Ma c'è un mistero che dobbiamo risolvere. Lallo sostiene che nella lista delle cose che deve portare con sé ci siano anche dei mosconi.
2: Mosconi.
0: Ma scusate, secondo voi i mosconi a cosa possono servire in montagna?
1: Armando!
0: Sì?
1: Forse ho capito.
0: Lallo
1: intendeva i moschettoni.
0: Ma certo, Lella. Probabilmente le vostre amiche caprette vogliono insegnarvi ad arrampicare. E così serve parecchia attrezzatura. E la corda, il casco e per l'appunto i moschettoni. Che non sono dei mosconi, Lallo, ma sono dei ganci.
2: Ma infatti i mosconi erano impossibili da acchiappare. Però ho trovato il daino. Ha detto che viene volentieri in montagna con me, perché così va a trovare alcuni parenti.
1: Ma, il daino?
2: Sì.
1: Ma Lallo, non sapevo che dovessimo portare un daino. Oh, e adesso come faccio?
0: Io non credo che si tratti di un daino. Sei proprio sicuro, Lallo?
2: Armando, sulla lista c'è scritto così. Vi consigliamo di portare un daino dove mettere tutto. Poi, Lella, scusa se te lo dico, però non è gentile da parte delle caprette caricare tutto sul daino. Non è mica un facchino,
0: No, forse ti confondi. Forse volevi dire facchino, non facchino. Ma secondo me, caro Lallo, non è neanche un daino, ma uno zaino. È uno zaino dove mettere i panini, la borraccia e tutte le altre cose che possono essere utili in montagna.
2: I panini, buoni! Dite che anche il daino ne vorrà uno.
0: Ma certo!
1: Io lo zaino ce l'ho. Sono così contenta di partire. Spero di riuscire a vedere anche una stella alpina. Sono tanto belle.
2: E allora dobbiamo portarci anche il sacapelo oppure una coperta. Anzi, meglio, un piumino caldissimo.
0: Ma no, Lallo, ma perché? Anche se dormirete sulla cima della montagna in un rifugio, ci saranno già i letti pronti al calduccio.
2: Però se vogliamo vedere la stella alpina nel cielo, dobbiamo aspettare la notte e farà freddissimo.
1: Lallo, la stella alpina è un fiore e si trova nei prati in alta montagna.
0: Ed è anche molto bella e rara. È una specie protetta, quindi non bisogna assolutamente coglierla. Mi raccomando, bambine e bambini, se andate in montagna, ditelo anche ai vostri genitori. Non si prendono le stelle alpine, si lasciano stare lì dove sono.
1: Si guardano soltanto.
2: Io mi accontento della mia stella da sceriffo, che anche quella è bellissima.
0: Ah, è vero, Lallo. Comunque, sono sicuro che vi divertirete tantissimo in montagna. Incontrerete stambecchi, marmotte, vedrete le cime innevate e le caprette vi insegneranno a scalare la montagna in tutta sicurezza.
1: Evviva!
2: Bello! Non dimentichiamoci della cioccolata calda e dello strudel
1: e dei frutti di bosco con lo yogurt.
0: Avete fatto venire l'acquolina in bocca anche a me a forza di sentir parlare di cose buone. E allora, visto che è il momento di salutarci, penso che farò come fa sempre Lallo: andrò a fare merenda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo presto qui per un'altra fantasmagorica puntata di
1: Big Bang. E
0: prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super

0: lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa.

0: quel piagnucolio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: appartiene a me.
1: Metti da parte ogni rancore. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

0: Il fiore della bontà. Oggi al parco dell'elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano il piccolo Leo e la sorella, che fanno merenda sulla panchina.
1: Leo, indovina cosa c'è in questo sacchetto?
2: Torta al doppio cioccolato.
1: No, due belle mele rosse.
0: Leo è deluso. Lampadino e Caramella se ne accorgono e intervengono.
1: Una mela rossa è una merenda buonissima.
3: Anche noi mangiamo tanta frutta.
0: Leo si è convinto. Dà un morso alla mela.
4: È davvero buonissimo.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Lampadino, c'è Zilia. È ora di andare nel magiregno.
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano insieme la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Foglie ingiallite volano trasportate dal vento.
5: Ciao, Zampacorta!
1: Ciao, amici, benvenuti! Qui è autunno e il cuoco Antonione è di nuovo in letargo.
6: Oh!
1: Al castello stanno cercando un nuovo cuoco. Corriamo al giardino reale.
0: Appena arrivati, i tre amici trovano i cuochi con i loro piatti schierati davanti a Re Zampasaggia e Pandaguro.
7: Io sono Enzo Ghiotto e ho preparato una frittata a forma di castello.
8: Io sono Marvina Koch e queste sono le mie polpette brillanti.
9: Nessuno batte il mio pasticcio di radici, parola di Chef Puzzoschi.
0: Il terzo concorrente e i suoi due assistenti sono Duca Puzzoloso e Le Faine, truccati con nasi finti e cappelli da chef per non farsi riconoscere.
9: Mi fidate, Faine, versate questa pozione nelle pietanze dei miei avversari, così diventeranno da buttare via.
0: Il cattivone consegna due fiale a tordo e tondo.
9: Re Zampasaggia assaggerà solo il mio piatto e grazie a questa radice di ipnosilla farà tutto quello che dirò io. Presto, Faine, andate!
10: Agli ordini, capo!
0: Senza farsi vedere, Tordo e Tondo vuotano il contenuto delle fiale nei piatti di Mickey Ghiottone e Marvina Koch.
3: Caramella, questi cuochi non mi convincono.
1: Neanche a me, Lampadino. Cucinano strane pietanze.
0: Zampacorta e i bambini vengono raggiunti da un profumo buonissimo che arriva da lontano.
1: Sentite anche voi questo profumo?
3: Sì, che buono!
1: Andiamo a vedere da dove arriva.
0: Il profumo arriva dal banco di un simpatico orsetto che arrostisce pannocchie fuori dal giardino reale.
11: Benvenuti, amici. Io sono Becky.
5: Ciao, Becky.
11: Il fiuto mi dice che le pannocchie sono pronte.
0: Becky suona la sua campanella.
11: Assaggiatele.
0: I tre amici prendono una pannocchia ciascuno e la mangiano con gusto.
5: Buonissime.
11: Il cibo semplice è il migliore.
3: Come la merenda di Leo al parco.
1: Zampacorta, e se fosse Becky il nuovo cuoco di corte?
3: Giusto! Che ne dici, Becky?
11: Sì, mi piacerebbe preparare cibi buoni e genuini per il re.
3: Vieni con noi, forse siamo ancora in tempo.
0: Al giardino reale, Re Zampasaggia e Pandaguro sono pronti ad assaggiare i piatti dei tre cuochi. Ma all'improvviso accade qualcosa di strano.
7: Il castello frittata di Enzo Ghiotto si è sgonfiato! E le polpette di Malvina Koch sono diventate nere come il carbone.
0: Il trucco di Duca Puzzoloso ha funzionato. I suoi avversari si disperano.
8: Oh no! I nostri piatti sono da buttare via!
9: L'unico piatto in gara è il mio.
7: Però non ha un bell'aspetto.
9: Ma è buonissimo, maestà. Parola di Chef Puzzoschi.
0: I tre amici e Becky arrivano appena in tempo.
1: Aspetta, papà! Abbiamo un altro cuoco per la gara.
3: Maestà, lui è Becky ed è un cuoco bravissimo.
11: E ho anche un fiuto infallibile. Maestà, non assaggi questo pasticcio di radici. C'è l'ipnosilla, un ingrediente molto pericoloso.
5: Oh! Chef Puzzoschi è un imbroglione.
0: Tordo e Tondo, spaventati, tentano la fuga.
10: Ci hanno scoperti!
0: Ma travolgono il duca e tutti cadono a terra perdendo i loro travestimenti.
1: Guardate, sono Duca Puzzoloso e Le Faine!
0: Il duca e i suoi sgherri smascherati fuggono via.
7: Becky, tocca a te. Prepara il tuo piatto migliore.
11: Certo, ho bisogno di pochi, semplici ingredienti.
0: Cinghi arriva con un cesto di verdure e Becky può sfornare un piatto bello e genuino. Il suono della sua campanella avvisa che è pronto.
11: ecco il fiore di sapore. Un fiore di zucca cucinato con amore per voi. Buon appetito a tutti.
1: Che bello! Sembra un bellissimo fiore aperto.
7: È buonissimo! Nomino Becky, nuovo cuoco di corte.
6: Evviva!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
12: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Questa sera ci addormentiamo con una ninna nanna, grazie. Diciamo grazie a tutto ciò che c'è attorno a noi. Grazie per il sole, grazie per i giorni, grazie per i sogni, grazie che ci siete. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

0: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri. Lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma!

0: Oh.
1: Ehi.
0: Signori.
1: A me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista. Human.

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi c'era la reagita quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
1: No!
2: Gas!
1: Scusate!

0: magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì!
0: Devo trovarla.
1: Sì!

What's that? What's that? What time? All right.